0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
1: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
2: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno
3: fare. Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: Una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi,
3: i migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
3: Ci trovi tanto divertimento.
8: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci.
3: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
10: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
9: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
11: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
12: Piazza Grande, grande intorno.
13: Il primo disco.
14: At first I was afraid.
13: Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio B.

CS 1976-2026, Le Nozze d'Oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. Be ready. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È il Cicchetto.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
6: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
6: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
5: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
6: E le golose coppe gelato.
5: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Telefono 041 55 40 660.
5: Hush Caffè.
6: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
7: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
8: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
7: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
9: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: 36 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
6: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
9: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
12: Mia nonna.
11: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
12: Mia nonna.
11: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
12: Facile! Ferramenta Sassariolo.
11: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
12: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
13: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
14: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
13: Scopri di più su somit.it.
14: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
13: Affidati a noi. Rooftop,
15: rooftop,
13: rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
16: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
13: Abbinali

0: Ambasciatori Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: 90 LDAH7. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi qua, buongiorno, buongiorno, buon lunedì. Lunedì 18 maggio ed è una bella giornata, finalmente. Possiamo dire che bella giornata e che belle temperature, considerando che fino a poche ore fa, insomma, non superavamo gli 11-12 gradi, a quest'ora siamo sui già 18-19 gradi. E beh, ma si sente, si sente. Io ho il piumino, quello primaverile ovviamente, ma già comincia a darmi fastidio. Ecco, arriveranno, anzi, sono arrivate finalmente le temperature giuste per questa stagione, siamo a primavera inoltrata, insomma. Speriamo proprio di sì. È una bella giornata, che sia un buon lunedì in tutti i sensi. Buon inizio settimana a tutti e tutte voi e ben ritrovati e ritrovate all'ascolto di Radio BCS da Sottomarina Lido. Mi auguro abbiate passato un bel fine settimana. È stata una bella giornata ieri, anche se faceva ancora un po' freschetto, eh? Oggi già fa molto più caldo, in effetti, almeno a giudicare da questi primi momenti della giornata. Sono le 8 passate da poco, ma insomma, speriamo continui. Poi tra poco ci aggiorniamo sulle notizie e daremo anche un'occhiata alle previsioni del tempo, come siamo soliti fare tutti i giorni. Buon ascolto anche oggi dei nostri programmi, state con noi, vi faremo buona compagnia, io per il momento, questa prima ora, poi anche insieme a Gianni in riservato per due. Tra poco l'oroscopo, ovviamente, e poi gli aggiornamenti vari, compresa la cronaca locale alle 9:10. E il tutto tra belle canzoni, tra una canzone e l'altra, anche un'occhiata a quello che succede intorno a noi. 041 40 0046 il nostro numero fisso e 338 266 2777 invece per i vostri messaggi. Zombre Homebreaker. Subito dopo vi leggo l'oroscopo. A tra

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: E c'è l'oroscopo di questo lunedì 18 maggio. Auguri intanto ai festeggiati del giorno, auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Buon compleanno. Festeggiate qualche ricorrenza importante, anniversari, cose del genere, auguri. Oggi è Santa Vincenza, tra l'altro, quindi auguri anche di buon onomastico a chi si chiama Vincenza. Allora, possiamo cominciare. Ariete, il vostro governatore Marte, è lui, vi saluta proprio oggi per entrare in Toro, rallentando la corsa ma regalandovi una straordinaria operosità. Trasformate poi i vostri impulsi in progetti concreti, eh? Toro, con il Sole, la scia della Luna nuova e il freschissimo ingresso di Marte nel vostro segno, avrete un'energia pazzesca per dare il via ad un nuovo ciclo di vita. Gemelli, la vostra mente viaggia ad alta velocità grazie ad un concentrato di pianeti eccezionale. Mercurio, Venere, Giove e Urano sono tutti con voi in questa ripartenza brillante ed originale. Siete in buona compagnia, eh? Cancro, oggi dovete sentirvi liberi di fare un piccolo passo indietro rispetto alla frenesia esterna. Protetti dall'abbraccio fertile dei pianeti in Toro, i vostri desideri stanno crescendo. Ascoltate il vostro intuito. Leone, i pianeti in Gemelli vi regalano una grande leggerezza e un forte desiderio di aprirvi al mondo. Non temete i piccoli cambiamenti di rotta, l'aria di oggi vi spingerà al rinnovamento. Vergine, anche se sentirete una leggera tensione nell'aria, l'ingresso di Marte in Toro vi offre immediatamente un'ancora di salvezza fatta di pragmatismo e lucidità. Bilancia, oggi la mente è sgombra e i dubbi dei giorni scorsi si dissolveranno nei rapporti con gli altri. Sarà una giornata ideale per aprirvi al dialogo e accogliere la bellezza senza riserve. Scorpione, con l'ingresso di Marte in Toro, questo lunedì risveglierà in voi una

botta di originalità e leggerezza nella vostra routine, spingendovi a rompere un po' gli schemi. Affrontate la giornata con un pizzico di improvvisazione. Acquario, con Plutone retrogrado nel segno, è tempo di capire cosa volete trasformare. Sfruttate la serenità d'animo dei pianeti in Gemelli per agire con assoluta risolutività. Capito? Pesci, oggi dovete fare attenzione al sovraccarico mentale. Cercate di ritagliarvi spazi di silenzio durante il giorno. La forza della Luna e di Marte in Toro vi aiuterà a ricaricare bene le energie. E auguri, naturalmente, come sempre, auguri a tutti, eh?

0: una canzone di qualche anno fa di Cesare Cremonini che abbiamo appena ascoltato, Lost in the Weekend, che abbiamo appena passato tra l'altro. Ci risentiamo tra poco e ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra

0: fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
0: Ristorante Minerva, abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci.
5: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
8: Hotel Rial,
9: la location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
8: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
8: Hotel Rial.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
11: A Monselice in via Piave.
10: Concessionario ufficiale
11: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
10: Cosa puoi trovare?
11: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
10: Punti forti.
11: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: BL Auto by Campello Motors.
12: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
13: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
12: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
13: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
14: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
13: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
14: Affidati ad un unico interlocutore.
13: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
15: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
16: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
15: violino, saxofono,
16: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
15: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
16: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
15: Associazione Musica Chioggia,
16: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
17: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
18: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
17: Gabbiano 2, I love you. Anna
19: Michael. Il primo disco. At first I was afraid. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Allora, Eddie Brock con Bel Venerdì, che va bene anche di lunedì, ci mancherebbe altro. Buon lunedì ancora a tutti voi, 18 maggio, bella giornata. Voglio salutare coloro che si fossero messi all'ascolto adesso. Bene, ben ritrovati e ben ritrovate anche a voi. Prima di continuare e ascoltare insieme due bei successi degli anni 80, in Simply the Best ovviamente, un'occhiata veloce a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina proprio questo lunedì 18 maggio 2026. Allora, attenzione, perché oggi sarà una giornata particolare, perché è stato proclamato lo sciopero generale, che è già in corso, dai trasporti alle scuole. Alcuni settori sono a rischio stop almeno fino alle 21, quindi informatevi bene su quello che succederà prima di prendere trasporti e su tante altre cose. L'agitazione è stata indetta dall'Unione Sindacale di Base, coinvolgerà il settore pubblico e privato con possibili disagi soprattutto su spostamenti e servizi. Quindi attenzione, come vi dicevo, bisogna informarsi bene prima di viaggiare, mettersi in viaggio, e anche su altri servizi pubblici ma anche privati, come avete sentito. E poi in primo piano si parla molto di quello che è successo naturalmente a Modena. Ogni tanto danno i bollettini anche dei feriti che sono stati travolti dall'auto in corsa, e tra l'altro in migliaia sono scesi in piazza uniti contro l'odio. Mattarella e Meloni hanno visitato i feriti, il ministro Piantedosi ha anche affermato che il fatto è assolutamente collocabile nel disagio mentale. Insomma, sembra proprio non si tratti di un atto terroristico, niente, il ragazzo ha dei problemi psichici, come già sappiamo, se ne sta parlando molto in questi giorni. Tra l'altro El Kudri, così si chiama questo 31enne e di origine marocchina, non risponde ai PM. Per il momento fa proprio scena muta. Ecco, ci sono anche in rete, sto guardando alcune immagini anche di questi passanti che lo hanno fermato, lo hanno rincorso, lo hanno fermato rischiando anche la vita, perché questo ragazzo aveva anche un coltello in mano. Ecco, ci aggiornano sul bollettino di quei feriti. Ce ne sono alcuni che sono feriti anche piuttosto gravemente. E poi si parla anche dell'antivirus. Ebbene, la nave che accoglie praticamente tutte queste le persone che sono in quarantena, quelli contagiati e quelli che sono in quarantena per rischio di contagio, sta andando a Rotterdam in Olanda, e a Rotterdam sono pronti i container per la quarantena dell'equipaggio. Sto guardando anche le immagini, perché bisogna metterli in quarantena, tra l'altro una quarantena che può durare anche più di 40 giorni, a quanto ci hanno riferito ultimamente gli esperti su questo virus. E poi ancora le Maldive, la tragedia di quei nostri connazionali sub. Ebbene, è il giorno della grande attesa, ci sarà un nuovo tentativo per recuperare i corpi italiani con il team degli specialisti finlandesi. C'è stata alcune immersioni di prova, e poi oggi si effettuerà la possibilità, insomma, di recuperare i corpi. Intanto sono rientrati a Malpensa i 20 italiani che erano sulla Duke of York, quindi il volo dalle Maldive. Sono rientrati quelli che non sono scesi, che li stavano aspettando sulla nave, in pratica sono rientrati in patria, come avete sentito. Quindi speriamo bene, incrociamo le dita che possano almeno recuperare questi poveri corpi, ovviamente, ecco, che sono purtroppo morti alle Maldive. Sto guardando anche delle immagini di guerra, purtroppo, perché le guerre continuano in Medio Oriente ma anche in Ucraina, e sto guardando delle immagini che arrivano dai social di fumo e fiamme a Mosca. C'è stata una pioggia di droni ucraini proprio su Mosca. E poi vogliamo finire invece in bellezza con Sinner che trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta. Sempre molto emozionato, ha dichiarato, quando c'è il presidente Mattarella, l'abbiamo visto tutti, in effetti era emozionato. Ecco, il norvegese Rudd è stato sconfitto in 2 set, e bravo Sinner, insomma, il nuovo re di Roma. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, naturalmente, ve lo ricordo, Adesso ascoltiamoci questi due bei successi degli anni Ottanta.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best

0: Depeche Mode con Everything Counts, e prima abbiamo ascoltato gli Opus con Life is Life. Due bei successi veramente degli anni Ottanta in questo Simply the Best. Salutiamo naturalmente e ringraziamo Roberto Gomme che vi offre rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada, e poi tutte le nuove promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e le cariche dell'aria condizionata. E non aspettate l'ultimo momento, mettetevi subito e al più presto in contatto con Roberto Gomme, che vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, proprio presso la carrozzeria Biasion. Roberto Gomme, semplicemente il migliore. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Radio BCS.

0: Toffi insieme a Noemi in Farfalle. Ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Eccoci dunque alle notizie della città, le notizie di questo lunedì 18 maggio 2026, e parliamo subito di proteste per il taglio degli autobus di linea. La protesta di Cabianca, dicono, siamo sempre più isolati. Taglio drastico dei bus di linea, pensilina rotta e poca attenzione per le strade e la manutenzione del quartiere che ospita gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Rebosola. Tornano a protestare quindi i residenti per l'isolamento progressivo a cui si sentono costretti, in particolare per chi come gli anziani non ha alternative ai mezzi pubblici per raggiungere il centro città o il litorale. Negli ultimi mesi le cose sono addirittura peggiorate, racconta Gianfranco Turcato. Dal 1 gennaio 2026 ci siamo ritrovati con sulle 3 corriere nei giorni festivi, a fronte delle 7 che veri erano all'inizio del mandato di questa amministrazione. Dunque abbiamo sentito tante promesse, tante parole spese sull'importanza anche dei comitati civici, spiega sempre Turcato. Negli anni però ci sembra di aver ottenuto gran poco. Sullo stato delle case popolari e la necessità di interventi strutturali sugli alloggi, ma anche sulla stradina che porta le case, continuamente allagate perché dissestata, ho protocollato, dice, non so più quante segnalazioni, rimaste tutte lettera morta. Abbiamo sentito tante promesse in campagna elettorale sul fatto che le frazioni in generale sarebbero state messe al centro, ma nulla è cambiato. Questa è la protesta appunto degli abitanti di Cabianca. Ecco, dal 10 maggio lo segnalano, solo 2 corriere di domenica e nei festivi per gli anziani è sempre più difficile spostarsi, quindi ancora non è cambiato nulla in questo senso, come avete sentito. Nella Torre di Sant'Andrea il primo museo verticale. Il prossimo 11 di giugno, il giorno della festa dei patroni, verrà inaugurato il museo verticale della Torre di Sant'Andrea. L'annuncio è stato dato venerdì dal vicario generale della diocesi di Chioggia, Don Simone Zocca, durante le premiazioni del Crodiense dell'anno nella chiesa di Santa Caterina. Dopo il restauro delle pareti esterne e interne del campanile di Sant'Andrea e la sostituzione del vecchio portale d'entrata, operazioni durate diversi mesi e finanziate con i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, il nuovo museo è pronto ad aprire i battenti. In precedenza, l'ascesa alla cella campanaria, da dove si gode un bellissimo panorama dell'intera città e la visita all'orologio, da torre funzionante più antico del mondo, ricordiamo, era stata gestita da un gruppo di volontari, per lo più parrocchiani, che accoglievano i turisti e tutti coloro che volevano accedere all'interno della torre, in cambio di una piccola offerta, 1,50 euro, che serviva per sostenere le spese dell'associazione. Ma dal prossimo 11 giugno non sarà più così. La Torre di Sant'Andrea ed il suo orologio, patrimonio della diocesi di Chioggia, oltre che parrocchiale, diventerà un museo verticale, che verrà chiamato Museo del Tempo e che verrà gestito dalla Fondazione Santi Felice e Fortunato. Ricordate allora l'inaugurazione il prossimo 11 giugno, la festa dei patroni. Allora, altre notizie. Piccolo Teatro, un sito ne racconta la storia, un nuovo sito per il Piccolo Teatro Città di Chioggia, per raccontare in maniera chiara e accessibile la storia, le attività e il profondo legame della compagnia con la città. Il sito piccoloteatrochioggia.com fa emergere un rinnovamento in linea con il recente restyling dell'identità visiva dell'associazione e fa seguito all'introduzione del nuovo logo, un ponte sul Canal Vena che simboleggia connessione tra passato e presente, curato dalla grafica Laura Bottaro. Offre una panoramica completa sull'associazione, delle sue origini nel 1945, alle produzioni teatrali e alle iniziative culturali sul territorio. Particolare attenzione è dedicata al ruolo del Piccolo Teatro come presidio culturale per la valorizzazione della lingua, delle tradizioni e dell'identità chioggiotta. Ampio spazio riservato all'archivio fotografico, poi frutto della collaborazione con numerosi professionisti che hanno documentato gli spettacoli negli anni. E quindi andremo tutti a visitarlo senz'altro. La Darsena Saline compie 35 anni e festeggia con la bandiera blu anche per il 2026. Dunque la Darsena Le Saline ottiene la bandiera blu degli approdi turistici assegnata da Free Italia. confermando un riconoscimento che accompagna il Marina dal 1994, segnando un impegno costante nella tutela ambientale, nella qualità dei servizi e nella sicurezza. Il traguardo assume un significato ulteriore in questa edizione perché le saline celebrano i 35 anni di attività, ricordando proprio tutti gli investimenti sul fronte della sostenibilità. E quindi i nostri complimenti e le congratulazioni alla Darsena Le Saline. Vogliamo chiudere con il calcio. L'Unio Clodiense da finale, De Paoli stende l'Este con 1-0, quindi nei play-off per il gruppo di Vecchiato. L'Unio Clodiense batte quindi l'Este e si qualifica alla finale dei play-off, dove affronterà il Legnago in trasferta. Vittoria più che meritata della squadra di Vecchiato, che ha dominato in ogni zona del campo, anche se poi ha trovato il gol vittoria solamente nella ripresa con l'indomabile De Paoli, autore di una prova superlativa. Bene, complimenti anche all'Union Clodiense. Un'occhiata alle previsioni del tempo e allora vediamo che nelle prossime ore in Veneto ci sarà un'alternanza di nuvole e rasserenamenti. La probabilità di precipitazioni è medio-bassa, quindi temperature in aumento, anche sensibile rispetto a oggi. Quindi domani ci sarà un ulteriore aumento delle temperature. Già oggi comunque l'abbiamo percepito ben chiaro l'aumento. È tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova di oggi.

0: Fretta!
1: Hai voluto la bicicletta? Pedala! Pedala e batteria con Frank High Energy e Jovanotti, naturalmente. Ora è tempo di Unforgettable.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Quando ero giovane li riuscivo a fare questi rock and roll, adesso no, non più, ormai sono troppo vecchia. Però stavo guardando che la data di uscita di questo successo di Jackie Wilson, Repeat It, è del 1958, praticamente uscita quando sono nata io, pensate, a 68 anni, niente male, ma un pezzo veramente travolgente, incredibile, grande successo. E di allora ogni tanto tiriamo fuori anche queste vecchie perle, ma vecchie vecchie perle del passato, come in questo caso. E grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin, che vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che vi svolta il look. La tendenza continua ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei, e acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Bisogna approfittarne subito, non perdetevi questa occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano naturalmente presso Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:06.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Istituto Cestari Righi, corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi,
5: corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
6: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
7: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
6: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
7: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
6: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato, rendiamo unico il tuo mondo.
9: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
10: Da Casa Mania trovi

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
4: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani.
4: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico sottomarina.
4: Gustati l'estate.
5: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Biagio Antonacci, yeah, yeah, yeah. Non è questo il titolo della canzone? È così uno dei ritornelli. You and Me si chiama la canzone di Biagio Antonacci che abbiamo appena ascoltato. Buongiorno di nuovo a tutti e tutte voi. Buon lunedì e buon inizio settimana. Bella giornata, il cielo un po' velato, ma insomma temperature che si sono un po' alzate. Come avete sentito, domani sarà ancora meglio. Finalmente arriva la primavera come si deve. Speriamo sia così, dai. Buon ascolto dei programmi di Radio BCS. Io volevo così rubare soltanto un paio di minuti per fare un comunicato che mi riguarda. Io stavo cercando una signora, sto parlando di signora, non una ragazzina, voglio una persona adulta che magari abbia già un lavoro part-time, che vuole arrotondare un po', perché avrei bisogno di delle pulizie in casa, pulizie un po' pesanti che io purtroppo non riesco più a fare. Ecco, per il momento mi servirebbe una volta due, però potrebbe anche diventare un appuntamento fisso, 2-3 volte al mese. Quindi, se vi interessa, avete già un lavoro, volete arrotondare un po', ecco, però cerco una signora, no, una persona adulta, non una ragazzina, Quindi se vi interessa mettetevi in contatto con me qui a Radio BCS allo 041 40 0046, va bene? Grazie. Ora c'è Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: E comincia anche Riservato per Due questo lunedì 18 maggio. Buongiorno.
1: Ben trovata Ruccia, buongiorno.
0: Ben trovato a te, tutto a posto?
1: Tutto bene, tutto bene. Buon lunedì a tutti voi cari amici, spero che abbiate iniziato col sorriso una nuova settimana, che è sempre una cosa molto bella secondo me.
0: Io sì, perché mi sono accorta subito che le temperature sono cresciute e
1: bene,
0: io sono contenta.
1: Bene, bene, questo è fondamentale nella vita, cara Nuccia, l'importante.
0: Ah, per me sì.
1: È iniziare con il piede giusto, ma spero che anche per voi sia un buon inizio settimana.
0: Certo.
1: Si avvicinano sempre di più le vacanze estive, quindi per molti c'è anche già il countdown, cara Nuccia, perché
0: beh,
1: poi
0: insomma,
1: sai,
0: dai, siamo appena maggio, dai.
1: Ma c'è gente che già i primi di giugno parte, quindi
0: comincia già a fare le valigie.
1: Sì. Certo, anche perché oramai sappiamo che la tendenza è tante vacanze piccoline, cioè
0: distribuite nel corso dell'anno.
1: Se sei fortunato.
0: Se sei fortunato,
1: ti accontenti di una piccolina, se sei proprio sfigato te le sogni, diciamo, ecco,
0: questo
1: un po'.
0: Perché poi dipende dal lavoro che fai, dalle possibilità
1: cose
0: anche che ti vengono date, perché potessimo scegliere, voglio dire, tutti farebbero così.
1: Chiaro.
0: Mai mi sognerei di prendermi un mese intero, per dire.
1: Abbiamo detto, insomma, ognuno ha i suoi gusti, effettivamente la vacanza quella lì è un po' passata di moda, insomma, tendenzialmente.
0: Esattamente.
1: Si tende a spezzettare e a godersi, ma che forse è anche un po' meglio, no? Ti passa meglio l'estate.
0: Oppure la possibilità di scegliere anche le vacanze un po' fuori stagione, invece di andare tutti ammassati, per esempio, nello stesso mese.
1: Dici bene.
0: Se
1: dici
0: è possibile.
1: Come sempre, solo parole sante quelle di Nuccia. Allora,
0: no,
1: senti, sagge.
0: Più che sante, sagge magari.
1: Abbiamo una canzone nuova da ascoltare, qui abbiamo parlato di cose belle, adesso parliamo delle cattive abitudini, se sei d'accordo.
0: Che tutti noi abbiamo, naturalmente.
1: Ma io assolutamente no.
0: Chi è immune da cattive abitudini?
1: Io sono immune. Io
0: Mamma mia.
1: Sono abitudini sane.
0: Mamma mia.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: sono in parecchi a cantare questa canzone. Allora c'è Mace innanzitutto, poi c'è Salmo e c'è Colapesce. Sono in parecchi.
1: Secondo me non c'è Di Martino, perché poi sapete che era quasi una coppia di fatto, però in questo caso hanno deciso di separare le carriere.
0: Che non è la prima volta, già qualcosa,
1: sì, qualcosa
0: è successo.
1: Sì.
0: Avranno deciso di prendersi un anno sabbatico.
1: Probabilmente sì. Anche di sperimentare una sorta di coppia aperta, insomma, capire cosa possono dare le collaborazioni con altri artisti.
0: Allora, Cattive Abitudini è il titolo di questa canzone, che come avete sentito è una delle novità fresche fresche che vi stiamo facendo ascoltare proprio in questi giorni.
1: Sono veramente i primi vagiti, amici.
0: Fresche feste, dicevo, questa settimana. E grazie naturalmente a Planet Bike, dove sono arrivate tante nuove bici elettriche, nuovi modelli e sempre più potenti, sempre più accessoriate. Intanto addirittura si può raggiungere un'autonomia fino a 100 km. E poi c'è queste bici a cinghie che stanno un po' rivoluzionando il fatto che così si evita di casca la catena, mica la facciamo apposta.
1: Cade da sola. Nel caso.
0: Con le bici a cinghie non succederà più. Tanti nuovi modelli che vi invitiamo come sempre ad andare a vedere e a provare presso Planet Bike in viale Mediterraneo a Sottomarina. Ci risentiamo tra pochissimo.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?

0: tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
0: dove i sogni diventano realtà.
2: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente,
5: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
3: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
5: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
3: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
3: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
6: Questo non è il beat di una canzone.
7: Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
8: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
10: È una vera specialità.
8: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
11: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
12: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
8: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
11: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
8: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
15: Pizzeria da Leo.
16: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
15: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
16: Prenota 041 55 40 550.
15: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
16: Pizzeria da Leo,
15: la migliore.
16: Ma che te lo dico a fa?
15: Ma che te lo dico a fa?
17: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
18: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, buon lunedì. La copertina dei quotidiani, ma anche dei principali siti online in queste ore è per Jannik Sinner, che ancora una volta ha macinato una vittoria straordinaria ed ha portato in Italia, dopo 50 anni, pensa un po', una vittoria all'internazionale d'Italia. Quindi era tanto, esatto, che non si vinceva dai tempi di Claudio Panatta, che tra l'altro ieri era presente, perché è ancora contemporaneo. Claudione, ci mancherebbe altro.
1: Ma è bello Arzillo anche.
0: Ma sì, non è vecchissimo Adriano Panatta, è ancora un signore. Avrà 70 anni, avrà 70 anni.
1: Sì, Panatta, anche più insomma. Di 70 anni.
0: Non lo so, adesso magari controlliamo. Comunque 50 anni fa praticamente vinse Adriano Panatta l'Internazionale di Roma e questa di Siena è stata una vittoria straordinaria, anche se un po' annunciata a dire il vero, anche perché manca quello che è il suo tradizionale rivale Alcaraz, che è l'unico che riesce in qualche modo a tenergli testa. Tutti gli altri fanno una fatica bestiale, cara Lucia. Anche Ruud ieri non è stato poi un ostacolo così alto. E quindi
1: meglio così.
0: Non è stato alto, perché è altissimo quello che fa Jannik Sinner, cioè davvero un campione.
1: Assolutamente, non per demerito di Sinner, questo naturalmente bisogna dirlo, cioè dire sottovalutare gli avversari, no, sono tutti bravissimi avversari quelli.
0: Quindi non per demerito degli avversari, contrario, per merito di Sinner, non per demerito degli avversari, ma perché lui è troppo bravo.
1: Ma neanche di Sinner. Sì, vabbè, dai, ho fatto un po' di confusione. Tra l'altro vedevo dei cartelli che dicevano re di Roma, ma non era Totti il re di Roma.
0: Ma sai, ogni
1: adesso
0: tanto ogni tanto si cambia, anche Totti è un po' scaduto. Quindi complimenti a Jannik Sinner, e tra l'altro quest'anno un inizio d'anno credo da incorniciare, perché ha vinto praticamente tutti i tornei che poteva vincere, tranne il primo inizio anno, poi è stato un clean sheet, cioè praticamente non ha più perso un match, credo sia anche un nuovo record, insomma qualcosa di straordinario.
1: Ma
0: è un ragazzo incredibile.
1: Quanto riuscirà a tenere questo ritmo?
0: Beh, insomma, speriamo qualche anno.
1: Beh, è giovane,
0: speriamo
1: qualche anno. È giovane forte.
0: Dietro di lui però ci sono tanti altri italiani fortissimi.
1: È vero.
0: E questo ci dice che c'è un piccolo miracolo nel tennis che va veramente studiato e capito, cioè come siamo arrivati ad essere una superpotenza nel tennis quando per anni siamo stati delle schiappe assolute. Ecco, anche questo sarebbe da studiare.
1: Sì, era un bel pezzo
0: capire.
1: Che non avevamo più campioni del genere.
0: 50 anni, dall'epoca di Panatta, insomma,
1: voi.
0: Quindi capiamoci. Amici, due canzoni in arrivo, c'è cioè il meglio dei 2000.

0: C'era grande attesa anche per il European Song Contest, c'era molta attesa per Sal da Vinci, che a un certo punto qualcuno cominciava pure a pensare che potesse vincere, perché diciamo c'è stato un momento,
1: è stato primo per un po' di tempo,
0: c'è stato parecchio hype, come si dice, attorno al personaggio. C'era anche molta curiosità, no, su questa, diciamo, tipica espressione dell'italianità, se vogliamo, secondo
1: è anche napolanità,
0: napolitanità.
1: Oddio, dillo tu.
0: Portatore sano di Napoli. Bene.
1: Non veniva neanche a te.
0: Ma no, perché poi mi mandi in tilt, che devo dire. Vabbè, comunque, insomma, Sal da Vinci a un certo punto sembrava potessi anche dire qualcosa in più, insomma, sul palco. Poi in verità è andata benissimo, perché un quinto posto non è neppure poco.
1: No, è dignitoso, assolutamente.
0: Ma molto più che dignitoso, considera che c'hanno 40 nazioni, quindi alla fine tutto sommato è stata veramente un'ottima figura. Quindi bravo, complimenti per la sua esibizione. Niente di nuovo, sappiamo, veramente un esempio di italianità, ma insomma, lo dicevamo.
1: Tradizionale, ma ecco. È carino per un bel balletto.
0: D'altro canto è quello che gli stranieri si aspettano dagli italiani. Quando andiamo al European Song Contest a portare lo Urban, non con Mahmood o Rock con i Maneskin, che siamo inaspettati.
1: E infatti poi vinciamo.
0: E poi vinciamo.
1: Anche Mahmood è arrivato secondo.
0: Certo, ma comunque è un po' di anni che siamo nei primi posti, vuol dire che comunque scegliamo dei personaggi che hanno qualcosa da dire. Sal da Vinci comunque nei primi cinque vuol dire che a suo modo aveva qualcosa da dire e da raccontare, quindi complimenti a lui. È stata un'edizione, come dicevamo anche nei giorni scorsi, sempre molto kitsch. Ha vinto questa ragazza bulgara che non conoscevo, non avevo mai sentito.
1: Ma neanch'io, ma penso per nessuno qui in Italia.
0: Certo, non era poi così famosa, insomma. Seconda posizione Israele, anche con qualche polemichetta, perché in verità il pezzo non è che fosse piaciuto tantissimo. Avevo letto delle recensioni e ne avevano parlato davvero molto molto male, quindi è stato un po' inaspettato, o forse aspettato per motivi che non sono musicali.
1: Sì,
0: diciamo,
1: si è polemizzato
0: così.
1: Anche molto in
0: si è polemizzato molto,
1: per
0: certo.
1: Questo, sì, è vero.
0: E quindi è sembrato più un voto politico che un voto musicale,
1: esatto.
0: Insomma, ma su questo sappiamo.
1: Comunque era la Finlandia che era tra le favorite, invece
0: la Finlandia era tra le favorite,
1: non ce l'ha fatta, pure l'Australia per esempio.
0: Come si parla di queste cose nelle elezioni di papi, si entra papi e si esce cardinale. La Finlandia sembrava avere già vinto e invece
1: è vero.
0: Non ha vinto un tubo, insomma, quindi sempre meglio andarci cauti. Era Simply the Best, questo appuntamento con Super Coffee Shop, che salutiamo naturalmente. Un grazie a Super Coffee Shop, sempre meravigliose le colazioni quando decidete di iniziare lì la vostra giornata. C'è anche la buonissima brioche Dubai con il cioccolato Dubai, cara Nuccia,
1: che io devo ancora provare, ma
0: corri.
1: Prima o poi.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
5: A Chioggia, logico.
4: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
5: Felice, logico.
4: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
5: La taverna di Nadia è felice. Logico.
4: Di Nadia è felice.
5: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
4: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
5: La taverna.
4: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
5: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
2: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
8: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
9: Ci trovi tanto divertimento.
7: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
8: Passa a trovarci.
9: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
10: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
9: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
11: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
12: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
13: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
14: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
15: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
16: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
17: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
16: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
17: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
16: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
18: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
19: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
18: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
19: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
20: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
19: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
20: Affidati ad un unico interlocutore.
19: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
21: Tomato by Clodia, il

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: Tonight 9:55 del mattino, della serie cose che io non farei mai nella vita, ore di coda per accaparrarsi un bene di consumo, diciamo così.
1: Io nemmeno.
0: Succede nel mondo, è successo in queste ore per il lancio di un orologio speciale della Swatch, che ogni tanto torna in auge. Io mi ricordo quando ero ragazzino, ti ricordi che gli Swatch andavano
1: ma
0: molto di moda?
1: Cioè, quelli colorati, sì, sì, me li ricordo bene.
0: Bravissimi,
1: certo.
0: Quelli di plastica, poi di erano plastica, orologi, sì, di plastica. E mi ricordo che all'epoca c'era lo scuba, tutti voi ti ricordi? C'era stato un periodo in cui,
1: sì,
0: c'era lo scuba.
1: Io non li ho mai portati.
0: Che aveva
1: la
0: ghiera che si girava, e mi ricordo che erano tutti impallinati. Allora anch'io all'epoca avevo 15 anni, presi.
1: Sì, anche perché avevano prezzi accessibili.
0: Esattamente.
1: Quindi non era impossibile acquistarli.
0: Ecco, come mai c'era tutto questo hype, diciamo, questa attenzione per il nuovo modello della Swatch? Perché era in collaborazione con Audemars Piguet, che è un grande brand del mondo dell'orologeria, Caranuccia Svizzera.
1: Oh, parbleu.
0: Parbleu, certo, perché infatti tra l'altro fa parte della Svizzera francese. Si tratta di uno dei marchi più prestigiosi per quanto riguarda il mondo degli orologi, insieme a Vacheron Constantin e Patek Philippe. Sono i grandi brand, diciamo, dell'orologeria. Hanno fatto questa sinergia, insomma, con Swatch, e questo orologio è diventato in qualche modo molto conteso, molto ambito. E allora all'ingresso dei negozi di tutto il mondo, ma anche qui in Italia, c'erano delle file pazzesche, alcuni per collezionismo, altri perché poi avevano l'ambizione di comprarlo e rivenderlo, perché sembra che si possa rivendere guadagnandoci anche il triplo. Allora, è perché poi c'è grande attenzione, c'è molto collezionismo. Allora dicono, lo compriamo a 400 euro perché costa anche abbastanza
1: pure,
0: e lo rivendiamo magari al triplo, quindi a 1200, hai capito? Per un pomeriggio in coda, o magari per una giornata in coda, ci può anche stare. Come è andata? È andata, che in verità è successo di tutto, gente che si è menata tra l'altro davanti all'ingresso dei negozi, insomma scene veramente mai viste, negozi che a un certo punto sono stati chiusi. E tra l'altro la Swatch che ha annunciato che comunque nei prossimi giorni sarà in vendita, rimarrà in vendita per del tempo, quindi tutti questi che hanno fatto sta fila enorme.
1: Ma perché l'hanno fatta?
0: Ma perché, bravissimo,
1: potevano acquistarla dopo con calma.
0: Sono come quelli che stanno delle ore per attendere il nuovo modello dell'iPhone, che dopo,
1: sì,
0: due giorni trovi nei negozi senza problemi. Lo dice, ma perché? Ma che problemi c'hai?
1: Ma non cosa si vuoi che ti dica? Ci sono cose che veramente
0: sono misteriose,
1: incomprensibili.
0: Sono incomprensibili. L'uomo, la donna, cioè l'essere umano è veramente qualcosa di incomprensibile. Comunque sta di fatto che c'è stata questa sorta di piccolo fenomeno nel corso del weekend, e quindi
1: io ho mai fatto queste
0: visto
1: cose.
0: No, neanche io, ti ricordo.
1: Ma neanche quando ero, no,
0: ho fatto tante cazzate nella mia vita, ma queste
1: anch'io, che discorsi come tutti. Non pensate adesso, perché adesso ho una certa età, ma neanche,
0: certo,
1: quando ero giovane.
0: No, assolutamente. Cose. Non
1: mai
0: ho mai avuto
1: mai, assolutamente.
0: Non sono mai stato così legato alle cose, diciamo.
1: Però questo è il mondo, cioè
0: è la
1: di
0: follia.
1: Tutto e di tu.
0: Non c'è dubbio. E ci sono anche quelli che fanno le file per lo Swatch. Senti, mettiamo una bella canzone, c'è Madame che è tornata. Poi parleremo anche del look di Madame che ha sfoggiato all'ultimo concerto. C'era parecchio.
1: Non l'ho visto. Poi che ha fatto?
0: Poi ti racconto,
1: vabbè.
0: Racconto anche a voi, rimanete lì.

0: Ma io il video l'ho visto qualche giorno fa, cara Nuccia.
1: Miseria, quindi... ne avevo 18 Gianni, un po' prima non potevi dirlo.
0: Ma non l'avevo visto. Allora, il primo maggio è arrivata con una giacca corta, tutta aperta sul davanti, e tra l'altro, come succede abbastanza spesso nell'ultimo periodo, lei era totalmente ignuda, quindi ha scelto un look abbastanza, diciamo, provocante. Mm-hmm. Era una sorta di giacca mantellina, mettiamola così, perché proprio aveva solo un bottone. Quindi quando si muoveva sotto il seno si vedeva. Lei non ha una scollatura così generosa, non è che c'ha una quinta per cui magari sai ballonzola dappertutto, era abbastanza lì sul posto,
1: è
0: diciamo.
1: Abbastanza piatta,
0: no, non è piatta, cioè,
1: ma per... poca roba,
0: ecco, comunque non era così,
1: rimanevano ferme lì,
0: esattamente, ecco. Hai colto nel segno. E ha colpito molto, perché poi sai, questa immagine, insomma, ha fatto il giro dei social, naturalmente,
1: certo.
0: Un sacco di gente che commenta, ma è necessario mostrare il seno,
1: ma ancora c'è chi si sorprende,
0: sorprende.
1: Per delle tette, ragazzi, ecco. Con quello che si vede in giro,
0: comunque,
1: dai.
0: Lei ha spiegato, non era una scelta di moda, ma riflette i temi del suo nuovo disco, la trasparenza, la vulnerabilità e l'accettazione del proprio corpo senza filtri. Infatti lì proprio nei filtri non ce n'erano,
1: non ce
0: n'era niente, non c'erano né filtri né niente. Vabbè, comunque lei brava, bella la nuova canzone con Marrakesh, ci piace molto, l'abbiamo scelta,
1: sì.
0: Già da qualche settimana.
1: Io...
0: ci piace.
1: Adesso vado a vedermi il video.
0: Il video, certo. Vuoi capire?
1: Curiosità, scusami.
0: Ecco, hai ragione. No, ma io l'ho studiato nel weekend.
1: L'hai studiato bene,
0: sì,
1: nei minimi dettagli, mi raccomando,
0: Assolutamente. Senti, allora è tempo di Unforgettable. Viaggio all'indietro, vi faccio ascoltare un bellissimo numero uno.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta... Unforgettable.

0: Uffa, finalmente sabato sono uscita a vedere il film Caranuccia.
1: E ah, l'hai visto?
0: È stato bellissimo, bellissimo.
1: Vero?
0: Anche perché è un film che davvero consiglio di vedere al cinema, perché la musica di Michael, ascoltata con gli impianti che hanno.
1: Beh, tutta un'altra roba.
0: Il cinema di oggi, che ti sembra veramente di stare in una discoteca, devo dire che ti esalta. Cioè, tu esci dal cinema ballando come Michael Jackson, praticamente.
1: È quindi, sordo anche.
0: È sordo anche.
1: Ovviamente, come quando esci dalla discoteca.
0: Ma è qualcosa di meraviglioso. È un film decisamente fatto molto molto bene, c'è qualche piccola inesattezza come succede solitamente nei biopic, per tanti motivi magari la storia viene un po' arrangiata.
1: Sì, beh, ma bisogna niente, anche metterla a livello cinematografico, insomma.
0: Bravissima, qualcosa bisogna tagliare, bisogna un attimo sistemare, ma la verità è che ne esce secondo me quello che era un ritratto effettivamente del Michael Jackson artista di quegli anni, cioè dagli esordi quando era un bambino, anche tra l'altro il bambino che ha impersonato Michael Jackson strepitoso, al momento invece dell'età adulta, soprattutto al momento di Thriller, perché poi in verità di Bad fanno solamente una canzone, proprio Bad,
1: sì, sì, non sì, c'è. No, si finisce lì poi, se non tanto quindi la vita privata, ma la vita artistica viene esaltata,
0: la vita artistica, certo,
1: in questo film,
0: anche perché in verità all'epoca di vita privata c'era effettivamente ben poco, c'era il rapporto con la famiglia, lui non è stato uno che ha dato il là a tanti amori, c'era stata qualche storia, ma in verità insomma non c'era molto in quel senso,
1: è arrivato tutto dopo,
0: è arrivato tutto dopo, i problemi giudiziari eccetera eccetera,
1: sì, ma anche le relazioni che ha avuto anche, cioè, con le donne, i figli eccetera,
0: e lì si capisce anche perché effettivamente c'era una certa diffidenza con il mondo, no? Perché effettivamente già da bambino essere famoso ti crea comunque dei problemi, certo. Perché poi lo diceva anche nel film, non sa mai se la gente viene da te perché vuole un autografo o perché vuole essere il tuo amico sul serio, e quando hai 6, 7, 10 anni è qualcosa, 10 anni aveva lui quando è iniziata la carriera, è qualcosa che magari ti blocca, no? E quindi lui alla fine si è creato un mondo suo con il scimpanzé, quando ha cominciato a comprare le zebre, le giraffe e via dicendo, perché effettivamente non aveva amici, quindi tutto sommato se ci pensi anche una vita vero, ricca, piena di opportunità, ma anche abbastanza solitaria e triste, no? Nella prima parte,
1: sì,
0: della sua infanzia.
1: Che dopo
0: quindi
1: andiamo a vedere sotto sotto tutti questi artisti che per noi mortali,
0: irraggiungibili,
1: normali, sono irraggiungibili, che pensiamo chissà che vita hanno eccetera, poi alla fine hanno grandi problemi,
0: certo.
1: Andiamo a vedere sotto sotto,
0: soprattutto quando sono molto giovani, e quella eccessiva, diciamo, giovinezza può creare effettivamente dei problemi poi nella vita, e credo che Michael molti dei problemi che ha avuto relazionali fossero proprio dettati da questo successo enorme acerbo
1: e
0: dall'ingerenza, sì, del padre, che era sicuramente un padre padrone, decisamente molto molto fastidioso, insomma. Però film bellissimo, ve lo consiglio, visto al cinema ha un senso proprio anche perché ti godi la musica di Michael Jackson come altrimenti in televisione secondo me faresti fatica.
1: Nipote bravo?
0: Nipote molto bravo, molto bravo, e come tutti hanno detto lui e chi ha fatto la parte del padre sono sicuramente stati straordinari, insomma.
1: Sì, è vero.
0: Nipote incredibile, cioè
1: leggevo anche dei commenti, sei uguale a tuo zio.
0: In certi momenti sembra effettivamente lui, cioè una capacità di muoversi che non fa rimpiangere Michael Jackson. Quindi chissà, magari in futuro potrebbe anche provare a seguire le orme artistiche proprio dello zio, perché qualcosa secondo me c'è in quel ragazzo. Chissà.
1: Cavolo.
0: Vedremo. Basta, vabbè, abbiamo finito, non c'era Unforgettable.
1: Ecco, vogliamo solo salutare Falegnameria Padoana e Stile Design che ci hanno offerto questo appuntamento e invitarvi naturalmente ad andare a visitare lo showroom in via Madonna Marina Sottomarina se dovete cambiare gli infissi di casa vostra.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
11: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
10: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
12: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
10: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
13: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
14: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
13: Gabbiano.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: termine adesso il boom del botox al maschile.
1: Mode, diciamo, che ci sono anche molte mode.
0: Sì. Quindi anche l'uomo dice sì al ritocchino, non solamente alla chirurgia estetica, ma anche semplicemente al botox, che consente magari di avere volti un po' più freschi, no? Perché anche noi ci guardiamo allo specchio, quando cominciamo a vedere qualche ruga, il mento cadente, le borse sotto gli occhi, ci girano un pochettino i maroni, insomma, diciamo, e quindi si va dal chirurgo estetico. Sembra, secondo una statistica proprio resa nota in questi giorni, il report che arriva dagli Stati Uniti, il 92% dei chirurghi plastici ha pazienti uomini. Quindi
1: pensa a te.
0: Insomma, quindi c'è un vero boom.
1: Adesso ci sono più uomini che donne che si
0: ha dei pazienti uomini. Sì. Il valore del mercato dei maschi è del 16% del totale, che comunque non è poco,
1: non è un fenomeno
0: che fino a poco tempo fa era praticamente inesistente, adesso invece è diventato qualcosa di importante e di rilevante. Il tipo di intervento è in tutto per tutto simile a quello che fanno le donne, quindi esattamente lo stesso tipo di cose,
1: stessa cosa, sì,
0: per distendere, diciamo così, i tratti somatici un po' stanchi.
1: Ecco. Adesso si bastano anche delle punturine di botto, senza farsi tagliare visi, tirare di qua,
0: durano quello che durano,
1: tirare la pelle dietro le orecchie,
0: anche perché poi c'era quel senso di innaturalezza, voglio dire, che poi effettivamente
1: ma anche col botox, perché di solito hanno tutti i visi molto gonfiati,
0: un po'
1: si mette il botox, sì.
0: Vabbè, vedete voi, cari amici, se vi sentite proprio il caso, sappiate che non è più un tabù, poi ognuno fa quello che crede, ci mancherebbe altro.
1: Certo.
0: Cioè, non è che non è su possiamo
1: tu
0: discutere.
1: Pensi al botox?
0: No, io sinceramente no, ti dico la verità. No. Io ho fatto già della chirurgia estetica, ma il botox, francamente, non fa parte di quello.
1: No, lifting, non si è fatto lifting.
0: Non mi sono fatto lifting, ho fatto il naso molti anni fa, insomma, è andato in prescrizione. 10:21, Imagine Dragons.

0: lunedì, buon inizio settimana, Nuccia, buon inizio settimana a te.
1: Anche a te,
0: amici, amiche. Buona
1: a te.
0: Settimana a tutti. Cioè, qual è l'inizio, le vostre canzoni preferite? Buona settimana anche a Silvia che ci ha mandato un messaggio.
1: Ciao Silvia.
0: Ci ha richiesto una canzone di Achille Lauro che ritroviamo, un pezzo di qualche mese fa, Perdutamente.
2: Con le Listen.

0: fuoco d'artificio.
1: Achille Laura, amici, con Perdutamente, grazie ai vostri messaggi, alle vostre richieste. Tra l'altro c'entra Achille Lauro anche con il vincitore di ieri di Amici, perché ieri si è conclusa,
2: è vero,
1: la nuova edizione praticamente di Amici 2026, vinta da un ragazzo di Verona, tra l'altro.
2: Sì.
1: È un giovanissimo, perché tra l'altro è giovanissimo, che aveva iniziato la sua esperienza musicale, pensate, nel 2024 ad X Factor. Pensa come è strato il mondo.
2: Infatti Lorenzo Salvetti ha vinto. E io me lo ricordo perfettamente, perché era proprio nella squadra di Achille Lauro.
1: Ecco perché c'entrava Achille Lauro con Salvetti.
2: A X Factor. Lui ci aveva visto bene, insomma, a quanto pare, visto che adesso ha vinto, insomma, anche qua. Infatti era andato anche in finale, poi dopo sono i voti del pubblico naturalmente che decidono chi far andare avanti, ed era arrivato quarto, però era andato in finale.
1: Aveva fatto una bella strada.
2: Aveva solo 16 anni, però allora era forse un po' acerbo.
1: E infatti adesso con un paio d'anni in più è andata benissimo anche ad X Factor, evidentemente il talento c'è
2: ad
1: tutto.
2: Ad Amici,
1: scusami. Il talento c'è tutto, e quindi alla fine è riuscito a portare a casa un successo importantissimo per lui, una seconda chance per la sua carriera, che magari vedremo se spenderà un po' meglio.
2: Non è la prima volta che se li passano, vanno
1: dai,
2: prima a X Factor, poi ad Amici, oppure prima ad Amici, poi X Factor.
1: Ecco.
2: È successo, quindi, varie volte.
1: Non c'è l'esclusiva, come avete capito, no. si può provare a fare tanto uno che l'altro.
2: Ha fatto bene a provarci, ha vinto adesso, vedi.
1: È vero, ha battuto in finale il ballerino, perché sai che vengono premiate le varie classi, no? C'è chi vince nel settore ballo, chi vince nel settore canto, e poi si fa la finale tra i due, sempre molto difficile poi attribuire un merito, essendo anche due robe completamente diverse.
2: Diverse, è vero.
1: Quindi alla fine ha vinto lui rispetto ad Alessio Ponzio, che invece è il ballerino che aveva vinto nello scontro finale nella gara di ballo.
2: Ecco, comunque quest'anno lui è il primo ballerino, dai, ecco.
1: Sì. Quest'anno, dico la verità, ho visto pochissimo di Amici, quindi io non ho la più pallida idea di se è bravo, se non è bravo.
2: No, io anche io.
1: Riporto la notizia paro, quindi veramente non posso dare un parere.
2: Io conosco il vincitore proprio perché era stato X Factor, ecco. Perché per il resto non me lo non
1: di solito
2: visto.
1: Ammetto, seguo abbastanza Amici, quest'anno l'ho seguito veramente poco, quindi non sono in grado di pronunciarmi.
2: No, è bravo.
1: Giudicheremo le canzoni che usciranno, naturalmente.
2: Sì, quando, assolutamente.
1: Quando le vedremo. Facciamo una pausa?
2: Va bene.
1: A tra poco.
3: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
4: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
3: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
4: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
5: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
6: Amore, non siamo a teatro.
5: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
6: Tesoro, non sei a teatro.
5: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
6: Ma siamo da Ceolin.
5: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
6: Pasticceria Ceolin.
5: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
5: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
6: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
7: L'adoro.
8: Istituto Cestari Righi.
9: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
10: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
11: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
10: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
9: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
11: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
10: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
11: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
9: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
10: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
11: Istituto Cestari Righi.
9: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
12: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
13: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
12: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
13: Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
4: Subito!
5: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
6: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
2: Mia nonna.
7: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
2: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
2: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
2: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
8: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
9: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
8: violino, saxofono,
9: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
8: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
9: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
8: Associazione Musica Chioggia.
9: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
10: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Il primo disco. Il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: quante?
1: UGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 90.

0: 90.
1: 90 is magic.
2: Gli anni 90, quelli che contano, Caranuccia, quelli belli con Simply the Best.
3: No, quelli brutti li lasciamo da parte.
2: Da parte, noi prendiamo solo quelli belli. Allora, partiamo con Luciano Ligabue, che sta per tornare, tra l'altro quest'anno tornerà all'Arena di Verona, quindi per tutti quelli che vogliono vedersi il Liga live.
3: Certo.
2: All'Arena.
3: Deve essere un bello spettacolo.
2: Dal 27 settembre al 6 ottobre, rimane lì, quindi sarà una bella settimana intensa. L'ascolteremo con una canzone del 1999 che si chiama L'odore del sesso, Caranuccia, che è un pezzo che ricordiamo tutti quanti molto bene. E poi risentiremo anche un pezzo del 1995 di Roxette, invece anche questa bellissima, è stata una grande hit, si chiama You Don't Understand Me. Questa la musica di Simply the Best.

0: Viaggio negli anni 90 con You Don't Understand Me, e prima ancora c'era Luciano Ligabue. Belle, piaciute, Nuccia?
1: Grandi, grandi canzoni.
0: Grandi canzoni. Mi piace. Beh, l'entusiasmo.
1: Molto Renato
0: Zero. Esattamente, un po' renatesco, mi piace.
1: Allora.
0: Grandi sorcini, vai.
1: Vado a salutare gli amici e le amiche di Carrozzeria Biasion, dico le amiche.
0: Anche loro dei grandi sorcini, anche loro.
1: Sì, alla reception ci sono anche due simpatiche ragazze che vi accoglieranno, ecco, se portate la vostra automobile da Biasion, che vi offre tanti servizi: carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio, soccorso stradale gratuito, tra l'altro in caso di incidente avrete anche tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Scegliete allora Carrozzeria Biasion, via Padre Emilio Venturini, Brondolo di Chioggia.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: 095 07 161.
1: Al solito posto, adoro!
2: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
2: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
2: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi

0: tua casa.
1: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
2: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
3: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
1: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
2: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
1: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
2: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
2: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
4: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
4: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
6: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
7: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
6: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
8: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
9: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
8: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
9: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
8: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
9: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
8: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
10: Eurobar, Eurobar, Eurobar è Mora Mora.
8: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
10: Il punto di ritrovo dei giovani.
8: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
10: Eurobar è Mora Mora.
8: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
10: Eurobar è Mora Mora.
8: Drink and food.
10: Lungomare Adriatico sottomarina.
8: Gustati l'estate.
11: Radio BCS.
12: Radio BCS.
11: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Ovunque. Tic, tic.
13: Scarica l'app di Radio BCS.
14: Potrai ascoltare Radio BCS
13: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando

0: sono le 11 del mattino, ancora ben trovati in Radio BCS. Abbiamo l'ultima parte della nostra mattinata insieme, cara Nuccia. Allora, parliamo delle elezioni in Colombia. Tu mi dirai, ma
1: cosa... che ci frega? Infatti, te lo dico, che ci frega?
0: A dire che ci interessa molto, ma mi interessa questa tendenza che si sta diffondendo della campagna elettorale, perché evidentemente è una delle primissime in cui è molto diffusa l'intelligenza artificiale. Sai che quando c'è una novità,
1: ormai c'è dappertutto.
0: Una novità tecnologica, poi arriva un po' a tutti quanti. Loro la stanno utilizzando molto, soprattutto per creare delle, come dire, delle cose virali, almeno nella loro testa sarebbero virali, poi non lo so. Beh, io le ho viste, a me facevano anche un po' sorridere. Ad esempio, utilizzando delle, che ne so, la frutta che diventa antropomorfa, quindi la frutta che parla,
1: che
0: no?
1: Parla, beh,
0: oppure c'è il frigorifero che parla, i mici che fanno delle cose
1: che parlano
0: e dicono i punti della campagna elettorale. E sta roba qua fatta tutta con l'intelligenza artificiale, naturalmente, che insomma.
1: Beh, certo, mai visto un gatto che parla.
0: Ecco,
1: c'è qualcuno che dice che qualcuno parla.
0: Chi smanetta queste cose qua sa quanto sia facile. Quindi sono veramente cose che si creano in pochi minuti. Sta diventando un po' una tendenza. Si vede che la facilità per realizzare queste cose ha fatto pensare che possono essere cose divertenti. Non lo so se questo porterà voti, vedremo nel corso della campagna elettorale.
1: Ah, non hanno ancora un riscontro.
0: No, non si
1: stanno solo facendo questa campagna pubblicitaria, poi vedremo cosa i risultati che porterà, insomma.
0: Ecco, quindi lo dico ai politici italiani, prima di far parlare la frutta
1: e i frigoriferi
0: e i micetti, ecco, aspettate un attimo, perché non sappiamo che fine fanno quelli che hanno utilizzato questi sistemi.
1: Vabbè,
0: ecco.
1: È un bel test questo.
0: È un bel test, ecco.
1: Vediamo
0: tanto la figura la fanno
1: accolto.
0: Loro, poi eventualmente si accodano anche gli italiani, insomma, chi lo sa.
1: Gli altri, chi vorrà.
0: Allora, cara Nuccia, mettiamo una bella canzone di Blanco insieme ad Elisa, poi tra poco ci salutiamo, si chiama Ricordi.

0: qui siamo ad Elisa, che bel finale, cari amici, con Ricordi, Ricordi Nuccia.
1: Ricordo perfettamente, ecco. Che è una bella canzone tra l'altro questa.
0: Ma dai, molto. Ma pensa che non me ne ero accorto, meno male che è arrivata Nuccia a dirmelo.
1: Per i più distratti, ascoltatelo certo. Attentamente.
0: Amici, attenti, Nuccia ci ha detto che la canzone di Blanco è bella, non se ne era accorto nessuno, brava Nuccia.
1: Ma tu no, sei ma sempre tu... che dici, ma che bella questa canzone, ma che senti che bella quest'altra.
0: No, ma il tono con quella no, ma il tono, non è detto sia una canzone che mi piace, che bravo Blanco, ha detto è bella questa canzone, quasi avessi scoperto stamattina il pezzo di Blanco, no? Che lui dice ha scoperto l'acqua calda.
1: No, è già da qualche giorno che stiamo ascoltando.
0: Meno male.
1: Bella.
0: Ecco, no, basta, abbiamo finito le perle. Ah, non è un'altra, dimmi.
1: Ero solo distratta perché stavo guardando Ramazzotti che sta andando in giro per l'Europa, sta facendo concerti un po' dappertutto.
0: Ah, pensavo fosse in vacanza, no? Canta, dici, no, canta in Europa, canta.
1: Sì, sta facendo un bel tour che lo porterà anche in Canada, poi negli Stati Uniti. Adesso
0: pensa un po'.
1: È in Europa ed è stato in Bulgaria qualche giorno fa.
0: Ah.
1: E l'hanno colto che ballava il Bunga Banga Banga Bunga Bangaranga, che è la canzone che ha vinto.
0: No, perché il Bunga Bunga è un'altra roba, lo faceva qualcun altro.
1: Mentre il Bunga Bunga no, si chiama Bangaranga. Che tra l'altro ho scoperto che vuol dire caos, confusione, questa parola bulgara.
0: Sì.
1: E lo stava a ballare sul palco per rendere omaggio, diciamo, alla Bulgaria, era Sofia. Si è messo a ballare sto banga banga. Adesso ha anche un significato diverso, considerando che poi dopo pochi giorni hanno vinto l'Eurovision.
0: Ah, l'aveva fatto prima della
1: l'aveva
0: vittoria.
1: Fatto prima.
0: Pensa un po'.
1: L'ha fatto prima per rendere omaggio alla Bulgaria, insomma, a Sofia.
0: Ok.
1: E si è messo a ballare sul palco sta questo bungaranga bangarang. Beh, se non lo imparerò mai.
0: Oh, cioè, dai, ne parliamo domani, vedo che non sai quello che dici. Oggi ogni tanto non c'è quelle giornate in cui bisogna un attimo registrarla. Adesso la mandiamo a casa, facciamo un po' di registrazione, poi domani torna come
1: perché
0: nuova.
1: Dai, come si chiama la canzone?
0: Ma non lo so, non ho neanche non so di cosa.
1: E allora, scusa, mi nascondo. È una parola difficile, la impareremo prima o poi.
0: Poi guardi, ti ripeto, ti sto ascoltando e non so di cosa parli, quindi mi fido di te.
1: Eros Ramazzotti che balla il bangaranga, va bene?
0: Amici, ci sentiamo domani, è stato un finale bellissimo.
1: A domani.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: arrivato il momento dei Commodores nella nostra mattinata. 1978, abbiamo risentito Three Times a Lady. Dite la verità che avete provato un tuffo al cuore a risentire queste note incredibili. Erano gli anni 70, i Commodores era una band molto molto amata in quel periodo, fecero almeno due o tre singoli lenti, c'era anche Easy, che molti di voi ricorderanno, che diventarono poi delle hit planetarie. Questa sicuramente molto emozionante. Era l'appuntamento con i ricordi, l'abbiamo fatto grazie a Gioielleria Ballarin. Voglio segnalarvi i nuovi orologi Daniel Wellington, che è un accessorio, amici, che vi svolta il look. La tendenza continua con l'orologio vintage, cassa piccola e squadrata, sia per lui che per lei. Si tratta di un orologio straordinario e tra l'altro c'è una bellissima promo, perché se acquistate adesso un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perderti questa occasione. Stefano, Anno e Karin vi aspettano a Sottomarino, in Viale Padova, da Gioielleria Ballarin, così vedete la bellezza dell'occhiale e soprattutto la bellezza dell'orologio Daniel Wellington. Tutto da acquistare, tutto da indossare. Noi torniamo tra pochi minuti.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
4: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
3: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
5: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
3: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: What is Baccaro?
8: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
7: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
8: El Chiqué.

0: Cicchetto ti innamorerai dei nostri cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Baccaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Baccaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
3: A Monselice in via Piave.
2: Concessionario ufficiale
3: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
2: Cosa puoi trovare?
3: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
2: Punti forti.
3: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: BL Auto by Campello Motors.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
5: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
6: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
5: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
7: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: musica. Parliamo anche di cronaca rosa. C'è una notizia di gossip che si sta diffondendo in queste ore. Io sono rimasto un po' stupito, ammetto, anche perché all'inizio pensavo che fosse lei ad essere un po' più grande di lui. Poi in verità ho scoperto che è lui ad avere qualche anno in più. Sto parlando di Tom Cruise e Pamela Anderson. Avete presente la famosa bagnina di Baywatch, che adesso è diventata anche un'attrice apprezzata, in questi anni si sta facendo valere anche ad Hollywood. E Tom Cruise sarebbe stato proprio colpito da un'esibizione artistica, diciamo così, di Pamela Anderson, che nel suo ultimo film del 2024 sarebbe stata così convincente, The Last Showgirl, che lui si sarebbe un attimo, non dico innamorato, ma interessato a lei. Allora l'ha chiamata e da questa amicizia, insomma, in qualche modo, i ben informati dicono sia scoccata anche una scintilla. Ricordiamo che Pamela Anderson ha 58 anni, invece Tom Cruise 63. Insomma, una coppia matura, hanno avuto entrambi le loro esperienze e adesso sembra che ci sia anche questa storia d'amore all'orizzonte. Naturalmente aspettiamo conferme ufficiali, queste sono voci che arrivano da Hollywood. Cari amici, è tempo di musica nuova, questa non è una voce, questa è una certezza che vi do. Vi faccio ascoltare il nuovo singolo di Elisa, che è tornata, sempre bravissima. La canzone si chiama Amore.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: arrivati questa settimana in collaborazione con Planet Bike. Vi vogliamo tutti in bicicletta e se volete le bici nuove e bellissime di Planet Bike le trovate anche con tante opportunità interessanti, perché ad esempio hanno un'autonomia di 100 km, hanno le frecce direzionali, lo stop di frenata e tra l'altro con la bici a cinghia eviterete la caduta della catena. Sono bellissime, andate a scoprirle in Viale Mediterraneo 131. Pausa, torniamo tra pochi minuti, c'è già pronto Teddy Swims.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
6: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
6: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
5: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
6: E le golose coppe gelato.
5: Osh Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Telefono 041 55 40 660.
5: Osh Caffè.
6: Osh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
7: Carlo, voglio la cucina nuova!
8: Se ci pensiamo.
7: Carlo, voglio il salotto nuovo!
8: Sì, ci pensiamo.
7: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto!
8: Subito!
7: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
9: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
7: Carlo, andiamo!
10: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
11: Guida rilassato.
12: Affidati a Bergo.
10: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
11: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
12: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
10: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
13: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
14: Mia nonna.
13: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
14: Mia nonna.
13: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
14: Facile! Ferramenta Sassariolo.
13: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
14: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
15: Tomato by Clodia.

tutti i giorni, a pranzo e a cena. Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

La canzone bici di Teddy Swims si chiama I Know You Want It All, anzi no, Mr. Know It All, ed è la canzone che ci ha portato nel cuore dell'ora. Quindi, come buona abitudine, vi facciamo ascoltare due belle canzoni, cioè il meglio degli anni Ottanta, i Guns N' Roses con Sweet Child O' Mine, e poi subito invece gli U2, che tra l'altro in questi giorni erano in quel di Città del Messico per realizzare il nuovo video. Hanno avuto anche un piccolo problema perché è saltato il generatore a causa della pioggia, e loro hanno fatto una sorta di concerto acustico da un terrazzino, e sotto si è fatto, come potete immaginare, insomma, una folla di gente stupita, perplessa, vedendo gli U2 che facevano un concerto dalla finestra. È stata una cosa molto bella e molto social, infatti subito tutti quanti a fare il video, insomma, di questo concerto estemporaneo. Ce li riascoltiamo con un pezzo bellissimo del 1987 che si chiama With or Without You.

0: profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Istituto Cestari Righi.
2: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
3: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
1: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
3: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
2: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
1: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
3: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
1: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
2: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
3: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
1: Istituto Cestari Righi.
2: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Claudia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
10: Claudia Lab.
11: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
12: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
13: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
12: Gabbiano 2, I love you. Anna
14: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
15: Scarica l'app di Radio BCS.
16: Potrai ascoltare Radio BCS
15: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando

0: La canzone di Stromae si chiama Papa Ute 11.51. Sarebbe il tempo anche delle notizie, anzi non sarebbe, è il momento di raccontarvi i fatti più importanti della nostra città. E allora c'è l'informazione di ultima ora.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di BCS.
0: Le notizie da Chioggia e Sottomarina. Il prossimo 11 di giugno, il giorno della festa dei Santi Patroni, verrà inaugurato il Museo Verticale della Torre di Sant'Andrea. L'annuncio è stato dato venerdì dal vicario generale della diocesi di Chioggia, Don Simone Zocca, durante la premiazione del Clodiense dell'anno nella chiesa di Santa Caterina. Dopo il restauro delle pareti esterne ed interne del campanile, la sostituzione del vecchio portale d'entrata, operazioni durate diversi mesi finanziati con i fondi dell'8 per mille, il nuovo museo è pronto ad aprire i battenti. In precedenza l'ascesa alla cella campanaria, da dove si gode un bellissimo panorama dell'intera città, e la visita dell'orologio da torre funzionante più antico del mondo, risalente al XIV secolo, era gestito da un gruppo di volontari, per lo più parrocchiani, che accoglievano i turisti e tutti coloro che volevano accedere all'interno della torre in cambio di una piccola offerta che serviva per sostenere le spese dell'associazione. Ma dal prossimo 11 giugno non sarà più così. La Torre di Sant'Andrea e il suo orologio, patrimonio della diocesi, oltre che parrocchiale, diventerà un museo verticale che verrà chiamato Museo del Tempo e verrà gestito dalla Fondazione Santi Felice e Fortunato. Un luogo appunto che ospiterà oggetti inerenti e riproduzione degli orologi da torre, farà parte di un circuito diocesano che include anche il Museo Diocesano d'Arte Sacra, che si trova dietro il Vescovado nei giardini del Sagraeto, e quindi la chiesa e le pinacoteche di Santa Caterina e della Santissima Trinità, senza dimenticare comunque tutte le chiese cittadine, a cominciare da San Domenico, dove si può ammirare il maestoso crocefisso ligneo. Ancora dalla città, Piccolo Teatro, un nuovo sito online per il Piccolo Teatro Città di Chioggia, per raccontare in maniera chiara ed accessibile la storia, le attività e il profondo legame della compagnia con la città. Il sito è all'indirizzo www.piccoloteatrochioggia.com e fa emergere un rinnovamento di linea con il recente restyling dell'identità visiva dell'associazione. Con il tutto curato da Laura Bottaro, offre una panoramica completa sull'associazione dalle origini nel lontano 1945 fino ai giorni nostri. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo del Piccolo Teatro come presidio culturale per la valorizzazione della lingua, della tradizione, dell'identità chioggiotta. Darsena Le Saline compie 35 anni e festeggia con la bandiera blu. Anche per il 2026 la Darsena Le Saline ottiene la bandiera blu per gli approdi turistici assegnata da FEI Italia, confermando un riconoscimento che accompagna il Marina dal 1994, segnando un impegno costante nella tutela dell'ambiente e nella qualità dei servizi. Il traguardo assume particolare importanza visto che si tratta del 35esimo compleanno di attività, ricordando proprio tutti gli investimenti sul fronte della sostenibilità. Possiamo chiudere con il calcio, perché c'è stata ieri la vittoria dell'Union Clodiense per 1-0, battuto l'Este, e l'Union Clodiense si qualifica alla fase finale dei playoff, dove affronterà il Legnago in trasferta. Vittoria più che meritata per la squadra di Vecchiato, che ha dominato in ogni zona del campo, anche se poi il gol vittoria è arrivato solamente nella ripresa con l'indomabile De Paoli, autore di una prova superlativa. Erano queste le notizie dalla città. Prossimo appuntamento con l'informazione torna più tardi.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Madonna era l'ultima dell'ora, quindi un bellissimo numero uno, pezzo indimenticabile, faceva parte di quel disco incredibile che era True Blue, pieno zeppo di canzoni straordinarie. Live to Tell fu uno dei primi singoli estratti proprio da quel lavoro di grande successo. Un saluto speciale in questo passaggio a Falegna Maria Paduan Stile e Design. Ricordatevi che sono ancora attive le detrazioni del 50% se decidete di realizzare un portoncino blindato e quindi mettere in sicurezza la vostra casa. Un grazie naturalmente a Falegna Maria Paduan. Prossimo appuntamento con Unforgettable tra 60 minuti. Da 3 minuti esatti abbiamo superato mezzogiorno.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
4: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
5: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
4: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
5: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
4: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
4: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
6: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
7: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
6: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
7: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
6: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
7: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
6: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
11: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
10: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
11: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
10: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
11: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
13: Piazza Grande.
14: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

La canzone invece è quella di Fra Quintale, si chiama Aranciata. Vi ricordo che tra non molto ci sarà spazio anche per le vostre canzoni preferite, quindi l'avviso è questo: chiamateci subito allo 041 40 00 46, oppure se lo volete potete anche mandarci un messaggio al 338 26 62 777. Ancora una buona giornata, un buon lunedì, spero che la settimana sia iniziata al meglio. C'è una bellissima giornata di sole, quindi insomma sotto l'aspetto del meteo diciamo che gli ingredienti per far bene ci sono tutti. E poi c'è la bella musica di BCS, ad esempio nei prossimi minuti ho scelto per voi Charlie Puth.

0: La canzone di Ray, ce l'avete chiesta voi, si chiama Where is my husband? Grazie a Cone Listen 338 26 62 777. Come è successo in questo caso, grazie anche a Paola che salutiamo, è stata lei la più veloce, istantanea, devo dire, anzi, a mandarci il messaggio WhatsApp. Allora, a questo punto noi ci fermiamo qualche minuto, anche perché abbiamo ancora un sacco di bella musica da sentire, poi daranno molto spazio anche all'informazione sportiva, quindi celebreremo la vittoria di Jannik Sinner, parleremo della lotta per la Champions League, insomma abbiamo un sacco di argomenti importanti, lo facciamo tutto questo tra pochissimo su BCL.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
3: found love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found
3: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
3: La casa di Alice.
4: Dove sogni diventano realtà.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Bagni Lungomare. Dimmi quando
2: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci. Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
8: Hotel Real.
9: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
8: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
8: Hotel Real.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in Nilo.

0: decoro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Millo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Millo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Millo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Bravissima Serpe, ridere di te mezzogiorno e mezzo. Per quanto riguarda gli italiani, si va in pensione sempre più tardi e sarà sempre peggio. Addirittura qualcuno potrebbe arrivare in pensione a 71 anni, lo so, sono veramente tanti. Per i contributivi puri la soglia infatti supera i 71 anni, è la novità più pesante. Quindi chi ha iniziato a versare contributi dal 1 gennaio del 1996 adesso può accedere a una pensione di vecchiaia in due modi: a 67 anni con almeno 20 anni di contributi e un assegno non inferiore all'importo dell'assegno sociale, oppure a 71 anni con almeno 5 anni di contributi indipendentemente dall'importo maturato. Quindi si tratta insomma veramente di un'età insomma in qualche modo piuttosto elevata, ma per la maggior parte delle persone sarà attorno ai 67 anni. Infatti aumenterà di qualche mese, nel 2028 si aggiungeranno altri due mesi ulteriori, quindi si arriverà all'età di 67 anni e un mese, anzi 67 anni e 5 mesi poi nel 2029 e 67 anni e 3 mesi nel 2028. Insomma si cresce di anno in anno di un paio di mesi, quindi con l'andare del tempo veramente chi va in pensione fra qualche anno, cari amici, non so neppure se ci va, cioè addirittura scordiamoci probabilmente la pensione. Adesso piano piano ci avviciniamo quasi quasi ai 67 anni e mezzo per andarci in pensione. Bene, con queste belle notizie che immagino rincuoreranno tutti coloro che la pensione la vedono lì nel mirino, vi faccio ascoltare due canzoni, due bellissimi successi degli anni 2000. Ho scelto per voi Morcheeba, Rome Was Built in a Day, subito invece LP con Lost on You.
1: Radio BGS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

0: success dei 2000 con Morcivo, in particolare Rome Was Built in a Day. Eravamo proprio nel 2000 tondo. Un saluto speciale a Carrozzeria Biasion. Vi ricordo che all'interno di Carrozzeria Biasion c'è Roberto Gomme. Con l'arrivo della nuova stagione potete scoprire le nuove promozioni, controlli completi, manutenzione offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Non aspettare l'ultimo momento, Roberto Gomme vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Noi torniamo tra pochi minuti, tra poco c'è lo sport.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
2: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
2: Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
2: E questa?
3: Divina.
2: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
2: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
2: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti

0: su novità, offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
4: Rooftop.
5: Rooftop.
4: Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.

0: 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News. Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: wanna type.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova. Impresa Slimer, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
3: Le notizie dello sport, partiamo con il tennis. Un vero cannibale Jannik Sinner, che non si ferma più. Dal 7 marzo al 17 maggio, in appena 2 mesi e 10 giorni, l'azzurro ha messo in fila una striscia impressionante di 29 vittorie consecutive, portando a casa 5 Master 1000 di fila. È un filotto epocale, un'impresa leggendaria che prima di lui era riuscito solamente a un mostro sacro come Novak Djokovic, che però riuscì nell'impresa a 31 anni. Jannik invece ha disintegrato quel record a 24. Parliamo di calcio, sarà un'altra domenica di fuoco per la Champions. La notte dei verdetti sarà domenica in contemporanea a partire dalle 20:45. La Serie A chiude con il botto, mischiando lotta Champions e lotta salvezza. Il programma: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus, Verona Roma andranno in scena tutte domenica 24 alle 20:45. La giornata sarà aperta da Fiorentina Atalanta. Sabato invece toccherà ai campioni d'Italia dell'Inter alle 18 contro il Bologna, e poi Lazio Pisa alle 20:45. Partite che in verità hanno poco da dire. Parlando invece di futuro, parliamo di quello che potrebbe succedere al Napoli. L'allenatore Conte, intervistato, ha detto: il mio futuro, il presidente conosce il mio pensiero, ma non da oggi, stanno già lavorando per il futuro, aspettiamo l'ultima partita e poi con la proprietà diremo cosa è stato partorito. È già da un mese che ho esposto la mia volontà, mancherei di rispetto al presidente e alla nostra amicizia se anticipassi adesso qualcosa. Antonio Conte ha già deciso, ma quello che sarà rimane un rebus, perché non dirlo chiaramente che resterà sulla panchina del Napoli un altro anno dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions per la prossima stagione, forse perché c'è l'idea di mollare la formazione appunto biancocialeste. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane. Era questa l'ultima notizia, vi abbiamo raccontato i fatti più importanti dello sport.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.
2: Viaggio nel tempo, andiamo a chiudere l'appuntamento di oggi con un bellissimo numero uno. Tra l'altro qui andiamo nel 2006, quando usciva il primo disco di Laura Pausini dedicato alle cover. Poi quest'anno ne ha fatto un altro, ma questo era proprio il primo che usciva quell'anno, e tra le tante canzoni bellissime che conteneva c'era anche questa Io canto.
3: La

0: Laura Pausini, amici, con Io Canto è l'ultima per oggi. Abbiamo concluso alla grande con questo bellissimo successo. E ricordo che come sempre a questo appuntamento con i ricordi e in collaborazione con Gioielleria Ballarin, e vi segnalo quelle che sono le novità del periodo. In questi giorni in particolare c'è il mondo degli orologi Daniel Wellington che vi aspetta con una super promo. Infatti potete acquistare un orologio Daniel Wellington e avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. La linea, quella che in qualche modo è dedicata al mondo vintage, con l'orologio piccolo e squadrato sia per lui che per lei. Sono bellissimi, tutti da scoprire. Con questo vi saluto, vi auguro naturalmente una buona giornata. Ci si ritrova domani mattina dalle 9 precise. Ciao a tutti!
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Carlo, voglio la cucina nuova.
8: Se ci pensiamo.
7: Carlo, voglio il salotto nuovo.
8: Sì, ci pensiamo.
7: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
8: Subito!
9: Da Mobil Veneto scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
10: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
7: Carlo, andiamo!
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Clodia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
13: Clodia Lab.
14: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
14: 041 49 65 905.
15: Eurobar. Eurobar. Eurobar è mora mora.
16: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
15: Il punto di ritrovo dei giovani.
16: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
15: Eurobar è mora mora.
16: Mora mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
15: Eurobar è mora mora.
16: Drink and food.
15: Lungomare Adriatico, sottomarina.
16: Gustati l'estate.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali.

0: speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
4: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
3: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
4: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
3: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
4: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
5: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
6: L'associazione Musica Chioggia presenta
7: Scuola di Musica.
6: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
7: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
6: violino, saxofono,
7: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
6: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
7: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
6: Associazione Musica Chioggia.
7: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: È il

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
2: Nel 1997 muore assassinato il famoso stilista italiano Gianni Versace. Viene freddato davanti alla sua casa di Miami con un colpo di pistola. A sparare è Andrew Cunanan. Nei suoi ultimi tre mesi di vita, Cunanan, sotto l'effetto di droghe, uccise senza logici motivi 5 persone. L'epilogo fu il suo suicidio.
1: We Love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Tomato by Clodia.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. 10 anni della nostra storia. We Love 90.
4: Nel 1996 viene eletta Miss Italia Dani Mendes, la prima e ad oggi l'unica Miss Italia di colore. Negli anni successivi la modella si è dedicata alle sfilate, al teatro e al cinema. Recentemente ha doppiato il personaggio di Trilli nel cartone Trilli e il tesoro perduto.
2: We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
7: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
6: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
7: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
6: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
7: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
6: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
7: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
10: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
11: Guida rilassato.
12: Affidati a Bergo.
10: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
11: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
12: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
10: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
13: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Cappello Motors. Dove si trova?
14: A Monselice in via Piave.
13: Concessionario ufficiale?
14: E Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
13: Cosa puoi trovare?
14: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
13: Punti forti.
14: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Cappello Motors.
13: Chi vince su tutti?
14: BL Auto by Cappello Motors.
15: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Call and listen.
1: Call and listen.
0: Call and listen.
2: Dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia è felice, logico.
2: La taverna di Nadia è felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
7: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, sotto

0: 81. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
0: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: 041 49 65 905.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: duetto dedicato a due successi anni 2000 con Carrozzeria Biasion, naturalmente sempre un passo avanti, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. In caso di incidente, attenzione, vi ricordiamo come sempre che non avete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore che potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. Naturalmente nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere voi dove portare l'auto. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion con i suoi molteplici servizi: carrozzeria, gommista meccanica, noleggio, soccorso stradale. Naturalmente tutta l'assistenza di cui avrete bisogno sarà per voi, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. A Brondolo di Chioggia trovate Carrozzeria Biasion, sempre un passo avanti. Due successi anni 2000 con Beyoncé, Hello, subito dopo Lily Allen con Fuck You.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È Cicchetto.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Baccaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Baccaro in Chioggia, il Cicchetto. Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
9: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
8: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
9: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
8: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
9: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
10: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
11: Scarica l'app di Radio BCS.
12: Potrai ascoltare Radio BCS
11: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
10: Radio BCS. Radio BCS.

The Way We Touch. Bravi ragazzi della cooperativa Prometeo, leggevo in questo momento con il supporto dell'Università Popolare e il coordinamento di Maurizia Freddo, grande successo al Don Bosco, un teatro veramente pieno di gente, un'atmosfera decisamente carica di energia. Hanno accompagnato nel pomeriggio di giovedì scorso lo spettacolo Pierino, i suoi amici e il lupo, l'apparenza inganna. È stato un grande successo, un appuntamento che ha superato i confini della semplice rappresentazione teatrale, trasformandosi in un momento autentico di comunità, partecipazione e crescita condivisa. Il lavoro presentato sul palco è il frutto di mesi di preparazione, prove, entusiasmo e impegno collettivo. I ragazzi hanno saputo restituire al pubblico un racconto fatto di spontaneità, emozioni e leggerezza, coinvolgendo la platea in un'esperienza intensa capace di unire divertimento e riflessione. La cooperativa Prometeo, attraverso questa iniziativa, ha ribadito il proprio impegno nel promuovere inclusione e nella valorizzazione delle capacità di ogni persona, dimostrando ancora una volta come l'arte possa diventare uno strumento potente per abbattere barriere e superare pregiudizi. Bravi tutti i ragazzi, naturalmente complimenti anche e soprattutto alla cooperativa Prometeo, naturalmente, per quello che da anni sta facendo per questi ragazzi. Andiamo avanti, Samurai J. Questa si chiama Ossessione.

favoritissimo Israele, deluse le favoritissime Finlandia e Austria, l'Italia naturalmente quinta con Saldavinci e Per sempre sì. Allora, la canzone che naturalmente ha vinto, io in fatalità quella sera stavo guardando l'Eurovision Song Contest e appunto avevo visto sono riuscita a vedere la cantante che e poi ha vinto, quindi la Bulgaria. Noi adesso ascoltiamo la canzone che a me a me piace perché ha un po' di orientale, ha un po' di indiano. Lei è Dara con Bangar.

0: Ha sentito? C'è Unforgettable con Gioielleria Ballarina.
1: Radio BCS.
2: Unforgettable. Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Eddie Marmalade, Christina Aguilera and Company con Unforgettable, i grandi successi del passato, naturalmente con Gioelleria Ballarina che ha sempre tante belle novità per voi. In questi giorni vi aspetta per proporvi gli orologi Daniel Wellington. La tendenza continua infatti ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, ricordiamo, acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, quindi approfittatene. Gioelleria Ballarina vi aspetta con questa bella novità e tanto altro ancora per regalarvi come sempre un'emozione. Viale Padova, Sottomarina. Ora esatta, sono le 15:02, a tra poco.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
8: Ci trovi tanto divertimento.
7: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci.
8: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
10: Guida rilassato.
13: Affidati a Bergo.
12: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
10: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
13: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
12: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
15: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
14: violino, saxofono,
15: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
14: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
15: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
14: Associazione Musica Chioggia.
15: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.

0: Domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

di San Felice riaffiora un pezzo di storia che alla fine rischiava di finire trattato come semplice materiale di scarto, ed invece no, a segnalarlo

Tra d'Istria, rimasti nascosti per decenni tra la vegetazione. Non si tratta di pietre qualunque, dice. Quei blocchi provengono infatti dallo smantellamento dei primi due tratti dei murazzi di Sottomarina, avvenuto nel 1948, dal tratto delle scuole elementari fino a Corte Granda, e poi nel 1953 fino alle scalette dell'asilo delle suore. Con l'avanzare della spiaggia, le antiche difese in pietra costruite dalla Repubblica di Venezia oltre 250 anni fa venivano allora considerate un ostacolo allo sviluppo urbanistico della località. Fu il comune infatti a chiederne la rimozione, eseguita dal genio civile. Il materiale lapideo venne trasportato nei pressi della diga per essere riutilizzato in opere marittime, ma una parte rimase sparsa sul terreno, poi inghiottita dalla vegetazione. Durante gli interventi di recupero dell'Oasi, i progettisti non erano a conoscenza dell'origine di quei massi, che sono stati inizialmente messi da parte, praticamente accatastati nell'area di cantiere, con il rischio di essere eliminati come materiale inerte. Il comitato è intervenuto inviando una lettera al provveditorato alle opere pubbliche, al consorzio Venezia Nuova, al sindaco e alla soprintendenza, chiedendo che venisse riconosciuto il valore storico di quei reperti e che fossero reinseriti nel progetto come testimonianza di una trasformazione che ha segnato il volto di Sottomarina. La richiesta è stata accolta. Quindi questi massi troveranno posto nella sistemazione definitiva dell'intero compendio, sottolineando come il loro recupero possa contribuire a valorizzare la storia dei murazzi e il legame profondo tra la città e le sue opere di difesa costiera. Meno male che insomma si è accorti di questa cosa, di questi massi che risalgono a tanti anni fa, quindi è un valore in più sicuramente per l'Oasi di San Felice.

0: dopo aver parlato dell'oasi di San Felice, dove appunto riaffiora un pezzo di storia, adesso parliamo anche di bike. E che i bike, belle bici elettriche eccezionali, le trovate da Planet Bike a Viale Mediterraneo Sottomarina, sono delle bici a cinghia, così non cade la catena. Hanno naturalmente un bel motore potente, poi l'autonomia che arriva fino a 100 km, le frecce direzionali e lo stop di frenata, insomma sono delle bici veramente complete di tutto. Potrete acquistare la vostra bella e-bike senza stress né anticipo, senza la busta paga, ve la potete pagare tranquillamente a rate. Naturalmente due parole con Stefano e il suo staff vi diranno come poter pagare senza pensieri e senza stress la vostra e-bike. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65

0: assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
1: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
1: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
8: Piazza Grande, grande intorno.
9: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
10: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
9: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

30%. Quindi se volete viaggiare, credo che questo magari sia il momento ideale. Stavo guardando, leggendo questa notizia appunto per quanto riguarda i voli per le vacanze estive, che non si prenotano più con grande anticipo e le compagnie, pur di riempire gli aerei, abbassano i prezzi. Questo è quanto emerge da un'analisi del Corriere della Sera, che evidenzia come l'incertezza legata alla possibile carenza di jet fuel data dalla guerra in Medio Oriente sta cambiando le abitudini dei viaggiatori. Quindi le tariffe vengono abbassate sensibilmente, quindi magari si può viaggiare pagando meno. Quindi approfittatene. Simply the Best anni 90, un giorno migliore, Luna Pop subito dopo We

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, è il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.

0: 800 500.
1: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
2: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
1: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
2: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
3: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
1: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
2: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
1: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
3: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
2: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
1: Istituto Cestari Righi.
3: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
5: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
6: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
7: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
8: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
7: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
8: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
8: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
10: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
11: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Sweet Hotel.
10: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno.

0: edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Tomato by Clodia, il

0: 36 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS.

sempre stata bella questa canzone di Ultra Nate, che ha fatto ballare tante persone. Questa è la versione di qualche anno fa, la versione diciamo così un po' nuova, 2025, di Free. 1, 2, 3, la musica la scegli te, buon pomeriggio. Anita ci richiede Lubega, che strana Anita, ci richiede Lubega, forse perché ama Mambo Number 5 sicuramente, quindi ne ha approfittato, ha richiesto altre due canzoni di Lubega, nato a Monaco di Baviera il 13 aprile del 75, a 51 anni, un cantante tedesco di origini italiane e dugandesi. È noto principalmente come Meteora per la canzone Mambo Number 5 del 99, il pezzo è un remake del brano strumentale del 1950 di Perez Prado, al quale Bega ha aggiunto un testo con un arrangiamento che ha mantenuto integralmente la parte strumentale originale. Bega è stato Mambo Number 5, ricordiamo, è stato da subito un successo internazionale, entrando tra le prime 5 posizioni in classifica in Europa e negli Stati Uniti, dove è diventata un popolare inno sportivo. Lubega quindi oggi con noi, primo appuntamento dedicato a 1, 2, 3, la musica la scegli te, 1999, I Got a Girl, subito dopo Mambo Number 5, naturalmente la canzone sicuramente numero uno più famosa di Lubega, e poi chiudiamo con il 2001 e Gentleman. 1, 2, 3, la musica

0: Number 5 e Gentleman, c'è Unforgettable con Falegnameria Padoan, Stile Design, Rosario Di Bella, 1995, Difficile amarsi.
1: Radio BCS, Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno Stile e Design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

da Madonna Marina 325 a Sottomarina. Mettete in sicurezza la vostra casa è più sicura con un portoncino blindato, bello da vedere e sicurissimo, e naturalmente approfittatene, c'è la detrazione del 50% oltre ai portoncini blindati, naturalmente falegnameria Padoana.

0: la vostra casa con i serramenti di Falegnameria Padoan. Io vi saluto da Monica Laurenti, è tutto, vi auguro un buon lunedì pomeriggio, ci sentiamo domani alle 14, ora esatta le 16:02 in quest'istante.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
9: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice. Nessuno di giù. Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
9: La migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Una città. Chioggia. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

pronti per affrontare una nuova settimana che chiaramente è già iniziata da molte molte ore, però poi quando tocca a noi, per noi è un inizio. Noi chi siamo? Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis con voi come al solito fino alle 19, tre ore da trascorrere insieme, tre ore belle e vivaci saranno queste, perché abbiamo tantissime cose oggi, tantissimi ospiti, tantissimi compleanni, tantissime cose da raccontarvi. E la musica? Ogni tanto qualche canzone. Sto scherzando, la musica protagonista, The Colors ora.

scoppiato e avevo l'imbarazzo della scelta, come mi succede spesso in questi casi, perché la mia preferita è sicuramente La Cura, ma una delle canzoni secondo me più belle di sempre della storia proprio della musica, però per questa occasione abbiamo scelto questa. Voglio vederti danzare.

0: ce n'è uno che è sicuramente molto attuale, purtroppo. Oggi è finito il tempo dello spirito, dice Battiato. Siamo nel buio, fluttuanti, è una penombra carica di fumo e di frastuono. Vogliamo possedere e consumare, gridare senza ascoltare. Abbiamo perduto il senso sacro della vita. Direi che purtroppo ci stiamo dentro. Ora ci fermiamo, attimo di pausa, tra poco ancora insieme.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
4: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
3: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
4: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 426. Aidoji.
5: 9 km di

0: stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
3: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: arrivate le alte temperature, come succede per noi che dobbiamo cambiarci, magari anche per le gomme della nostra vettura dobbiamo cambiarle, sostituirle, dobbiamo avere le gomme estive. Prenota quindi subito il tuo cambio gomme presso Roberto Gomme Chioggia. Rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cerchiate e che cerchiamo su strada. E non finisce qui, con l'arrivo della nuova stagione andate a scoprire le nuove promozioni, controlli completi, manutenzione offerte su Italiandi, nonché sulle cariche dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, non aspettate l'AFA. Roberto Gomme Chioggia vi aspetta in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, presso Carrozzeria Biasion. Roberto Gomme Chioggia, semplicemente il migliore.
1: Ed ora parte uno dei tanti appuntamenti con Simply the Best. Sapete che ogni ora alla mezza ci dedichiamo ai ricordi, in questo caso degli anni 80, dell'85 i Mr. Mister, dell'83 Industry.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 80.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Yes, we play. Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
1: Buono!
0: Filetto di orata.
1: Adorabile!
0: Calamaretti serviti sulle

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci.
6: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
7: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
12: Amore, non siamo a teatro.
11: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
12: Tesoro, non sei a teatro.
11: Ah no? E dove siamo?
13: In qualche paradiso.
12: Ma siamo da Ceolin.
11: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
12: Pasticceria Ceolin.
11: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
14: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
15: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
12: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
14: L'adoro.
16: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
16: Abbinali con

0: prospettiva.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Hai visto, Cinzia, l'Euro Festival Song Contest?
1: L'Eurovision,
0: non sì. Mi sbaglio sempre. L'hai visto?
1: Sì, un po', non tutto, non
0: io
1: tutto.
0: Sì. Tutto? Tutto. Sì, fino alla fine la puntata. Oddio, ho perso una parte iniziale, poi ho visto tutta la fine. Allora, tanto devo dire che visivamente è una figata, ragazzi, luci, roba,
1: sì,
0: balletti.
1: Sì, beh, come al solito.
0: Una roba,
1: però
0: cioè,
1: è un po' una pagliacciata,
0: Ma no, è uno show. Non è una pagliacciata, è uno show.
1: No, nel senso troppo, è tutto troppo.
0: Ma no, ma va bene.
1: Ormai è tutto troppo.
0: Cosa volevi, una cosa più
1: È tutto
0: finata.
1: Troppo. Le canzoni sono
0: spara la cazzata.
1: Dai, con questa
0: che
1: cazzata.
0: Non ti piaceva.
1: Ognuno ha i suoi gusti,
0: appunto, quindi non può essere troppo. Se per te è troppo, per loro va bene.
1: Per loro chi? Io penso che dipenda anche dai paesi. Io penso che per noi italiani,
0: per loro,
1: in linea
0: generale
1: sia
0: generale.
1: Troppo, nel senso che,
0: guarda,
1: che è tutto molto esagerato. È proprio uno show
0: visivo, ma bellissimo. Per me, ho capito quello che vuoi dire. Per me visivamente è spettacolare, perché non ti stancava mai, una cosa che non ti stancava mai. Se poi vuoi dire, e qua ti do ragione, che musicalmente noi italiani siamo molto diversi dal resto dell'Europa.
1: Sì, ma anche per quanto riguarda i look, che per carità molto bello, perché chiaramente erano esagerati, però sono appunto esagerati, è tutto molto esagerato.
0: Guarda, è come le sfilate di Valentino, eccetera, eccetera. Quando c'è.
1: Oh no, aspetta. Stai dicendo appunto due cose contrarie.
0: No,
1: noi siamo più sfilata di Valentino in Italia.
0: Se mi lasci finire, magari ci sono sempre quei momenti in cui sfilano degli abiti che non sono vendibili nella maniera più assoluta, non li vendono, devono solamente far vedere
1: l'opulenza. Ma qui è tutta così la manifestazione.
0: E questa era una sfilata vera e propria, totalmente l'abito elegante, bello, raffinatino, passava inosservato. Per me Saldavinci vestiva bene. Saldavinci, pensa che per il mio nell'Eurovision Song Contest era anche troppo tranquillo, mentre la stessa canzone a Sanremo, madonna che roba,
1: chiaro, lui lì era un po' un pesce fuor d'acqua in un certo senso, nel senso che non si è allineato a quello che era il resto dello show, ma ognuno porta a se stesso
0: e comunque in questo momento è il più scaricato in Europa, quindi è quello che piace
1: meno
0: di più.
1: Male, non mi
0: aspettavo vincesse Bangaranga,
1: però, ma sai che quella mi è piaciuta, perché
0: io
1: ha un ritmo veramente,
0: una volta solo dico oggi la sento alla seconda,
1: e poi anche lei brava, uno spettacolo bello, carico di energia, mi è piaciuta molto.
0: Allora sentiamo, che ha preso un sacco di voti, voti bulgari,
1: sì,
0: 300
1: sì,
0: e passa.
1: Sì, ad un certo punto è stato all'ultimo secondo,
0: esatto,
1: che ha vinto praticamente, all'ultima votazione.
0: Altra cosa, Cinzia, mi sono chiesto, poi l'ascoltiamo adesso la canzone. L'Inghilterra, che ha la Gran Bretagna, che sforna ogni anno, ogni volta ha sfornato cantanti,
1: ultimi.
0: Meglio del meglio, ultimi.
1: Con un punto tipo
0: ma
1: ogni
0: tanto, nemmeno gli inglesi, gli inglesi si sono votati.
1: Come un punto, Poraggio.
0: Come può l'Inghilterra non avere gruppi o personaggi strafichi? Cioè, come può? Vabbè, ascoltiamo Bangaranga.
1: Sì, che
0: sai cosa vuol dire? Sai cosa vuol dire Bangaranga?
1: L'avevo letto, ma non mi ricordo più.
0: No, non lo so, te lo sto chiedendo. Sai
1: cosa
0: vuol
1: dire?
0: Non lo so.
1: Non me lo ricordo, ma l'avevano detto.
0: Vabbè.
1: Comunque una cosa bella, nel senso far festa, pensare positivo.
0: Bangaranghiamo.
1: Dai.
0: Bangaranghiamo, eccola qua, Bangaranga.

Radio BGS. Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: senti questa canzone di Michael Jackson, che bella che è, quasi quasi la sentiamo tutta,
1: sì,
0: questa
1: sì.
0: base.
1: Solo che dura circa 2 ore tipo.
0: A me piace, a me lui piaceva di conseguenza.
1: Non la canzone, spieghiamo, noi abbiamo le basi, in loop si dice, e alcune 2 ore durano, per cui.
0: Perché parli molto, perché
1: sì,
0: molto.
1: E te pareva.
0: Puoi parlare tu?
1: Dimmi tu, non lo so.
0: Sì, io non parlerei tu.
1: Parlo io?
0: Vai.
1: Allora salutiamo Gioielli Ballarino, oggi è lunedì, quindi il negozio è chiuso, ma da domani ricordate di andare a vedere tutte le novità, soprattutto in quest'ultimo periodo parliamo di gioielli estivi, quindi ci sono quelli tutti colorati, i braccialetti, le collane, gli orecchini, gli anelli, andate a vedere da Stefano, Anna e Karin che vi aspettano in Viale Padova, sotto Marina.
0: Ciao, buonanotte, ora esatta 17 puntuali, troppo un ospite.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, è il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
8: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
7: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
8: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
7: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
8: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
8: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
9: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
10: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
9: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
11: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
9: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
13: Piazza Grande, grande intorno.
14: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
15: Mia nonna.
14: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
15: Mia nonna.
14: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
15: Facile! Ferramenta Sassariolo.
14: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
15: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
17: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
18: Una città pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: voce di Rocco Hunt, la più bella del mondo. A me francamente mi fa anche canticchiare, quindi la promuovo. Se canticchio una canzone vuol dire che devo promuoverla. Siamo in diretta via anche streaming, o meglio siamo sulla nostra pagina social, e stiamo facendo un'intervista. Tra un po' avremo la voce e anche il volto, soprattutto, di un'amica che si chiama Stella Penzo, che in questo momento, eccola qua, è dall'altra parte con Cinzia Riceri. Benvenuta, buongiorno.
1: Eccola. Grazie. Ciao Stella, benvenuta. Ciao. È la tua prima intervista radiofonica.
2: Sì, esatto.
1: Emozionata?
2: Un pochino.
0: Ma sì. Posso dire com'è nata la cosa? Allora, tempo fa mi passa un filmato e vedo questa bellissima ragazza, questi occhi meravigliosi con questo turbante, un sorriso bellissimo mentre parlava di bellissime cose, della positiva, eccetera. Ho seguito un po' e ho capito che c'era un piccolo problema sotto quel turbante, però non lo davi a vedere con il tuo sorriso, e allora ho detto: dobbiamo parlarne con lei. Allora eccola qua,
1: sì,
0: Stella.
1: Stella ha scoperto il segreto per vivere tranquillamente, felicemente, serenamente, questo però quello che insomma è in realtà un problema, no?
2: Sì.
1: Di che cosa si tratta, Stella?
2: Allora, io da quando avevo 6 anni l'alopecia, e è iniziata come alopecia universale, ma da 3 anni ormai ce l'ho in forma universale, quindi è partita da areata, qualche chiazzetta che andava e veniva, e invece adesso è universale, quindi capelli, ciglia, peli nel corpo, non c'è più niente. Però ho imparato che nella vita le cose succedono per un motivo, e quindi io adesso mi ritrovo nei social, come appunto ha visto il mio post, per dare ispirazione a più donne, più persone possibili, che appunto c'è del bello anche nel brutto nella vita, perché come è successo a me con l'alopecia, tante donne vivono delle difficoltà, però come la mia difficoltà è stata questa, io l'ho trasformata nel mio punto di forza, nella cosa che è la cosa che io voglio trasmettere alle persone. Nei social.
1: Sì. Ed è questo il bello dei social, no? Perché tante volte demonizziamo, ed è vero, però qua invece aiutano sicuramente tante persone.
0: Stella, come ti sei accorto? Come iniziano le prime avvisaglie di un'alopecia, in questo caso universale, ma un'alopecia?
2: Iniziano nel senso che tu vedi in testa delle chiazzette, proprio dei cerchi, in cui i capelli non ci sono più. E quindi vai da un medico, il medico ti dà del cortisone. Io ne ho preso tantissimo nell'arco della mia vita, però nonostante tanti farmaci, poi se il corpo decide di reagire, essendo una risposta immunitaria, poi decide lui cosa fare, insomma. Quindi i capelli alla fine sono caduti nonostante tanti farmaci, e io mi sono ritrovata a un punto che non mi riconoscevo più. Ero talmente tanto gonfia, talmente tanto soffocata dalla mia parrucca,
1: poi.
2: Esatto, che non mi riconoscevo più, e ho deciso basta, ho dato un taglio drastico, perché l'alopecia mi stava limitando la vita, e io ho detto: non voglio che succeda questa cosa. E un anno fa ho detto basta, ho tolto la parrucca, ho ricominciato a lavorare senza parrucca con la mia bandana da lavoro, perché io faccio part time la pizzaiola e part time lavoro sui social, e basta, da lì poi è cominciato il mio viaggio sui social. E se non l'avessi mai fatto un anno fa, non mi sarei mai ritrovata qui in radio a parlarne.
1: Infatti. E adesso tu sui social aiuti un sacco di donne, non soltanto con il tuo problema, attenzione,
2: no,
1: perché poi chiaramente uno si riconosce sicuramente se ha il problema di Stella, ma anche altri problemi che uno non riesce ad affrontare, non riesce ad accettarsi, no?
2: Esatto, infatti la frustrazione e comunque il disagio che io vivevo lo può vivere anche una donna con un'altra problematica. Quindi il mio scopo è proprio quello di aiutare le persone a sentirsi meglio con se stesse, a sentirsi meglio fisicamente, mentalmente, e comunque a dare un supporto a 360 gradi. Ecco.
0: Sei contattata su internet da donne o anche uomini che hanno questo problema, anche localmente, già, cioè di queste zone, o proprio
2: ce
0: tutta
2: ne
0: Italia?
2: Sono tantissime, molti più di quanto si pensa.
1: Perché tendono a nascondersi.
2: Esatto.
1: E invece tu hai avuto il coraggio di farti vedere,
2: sì,
1: e di essere
2: infatti
1: utile.
2: Io l'ho fatto anche per la mia bambina, diciamo, che avrebbe avuto tanto bisogno di una persona di riferimento da vedere sui social, però a quel tempo non esisteva. E quindi ho detto: vai, buttati e fai questa cosa, perché in Italia soprattutto non è così tanto popolare questa cosa, anzi si tende molto a nascondere, chi ha una malattia si nasconde.
1: Sì, infatti ti volevo dire, non soltanto il tuo tipo di malattia, no, in linea generale secondo me in Italia siamo proprio ancora molto lontani nell'aiutare le persone ad affrontare le proprie patologie, e ognuno appunto, come dicevo prima, ha la sua. Sì. Mi raccontavi prima di quello che fanno in America, lo diciamo velocemente che è molto bello.
2: In America sono avanti anni luce, fanno degli eventi molto molto molto grandi con 10.000 persone tipo, tutte con l'alopecia, bambini, adolescenti, adulti, anziani, tutti con l'alopecia, tutti nello stesso posto, e a me è rimasta impressa questa cosa perché ho visto una sfilata, un palco con tutte le bambine, chi aveva la parrucca, chi aveva il cappellino e la bandana, e tutto alla fine della passerella gli facevano lanciare la bandana. Qui in Italia ce le sogniamo queste cose, purtroppo.
1: E invece c'è tanto bisogno, perché
2: sono
1: la
2: gesti
1: cosa
2: importanti.
1: Sì, la cosa che più ti traumatizza è magari non avere un riferimento, no?
2: Sì,
1: avere il bisogno di qualcuno che sta vivendo la tua stessa situazione.
2: Sì, perché poi ti blocca il giudizio delle altre persone, che poi nel mio caso era più un giudizio mio, un pensiero mio che avevo, perché nel momento in cui mi sono esposta ho ricevuto un'ondata di amore indietro. E quindi ho detto, caspita, ho fatto bene a farlo.
1: Assolutamente, sì.
0: Infatti era quello che volevo chiederti, come per esempio l'hanno presa i tuoi, se c'è qualcuno che ti ha criticato, sai che esistono sempre gli haters.
2: Ma allora, sono stata molto fortunata, devo dire, perché la mia famiglia mi ha sempre appoggiato tanto, il mio fidanzato lo stesso, lui si è vissuto tutti i periodi.
0: Quindi lui ti ha conosciuto con questo problema?
2: Sì, in realtà lui mi ha conosciuto nel momento più bello, tra virgolette, della malattia, in cui mi erano cresciuti tutti i capelli. E poi si è vissuto le varie fasi di alti e bassi, ovviamente, perché è normale.
1: Beh,
2: siamo
1: ancora più
2: umani.
1: Importante quindi come amore, perché ti ha conosciuta con e poi ti
2: ed è importante senza. Circondarsi di persone che ti accettino, che ti supportino e che comunque ti spingano a migliorare, non fare passi indietro ma andare sempre avanti.
0: Senti, la mia ignoranza, perdonamela, tu hai avuto casi di alopecia nella tua famiglia?
2: Neanche uno.
0: Quindi può succedere a chiunque.
2: Sì.
0: Quindi ascoltiamo ciò che dice Stella, perché può succedere veramente a tutti. Sì, sì. In qualsiasi momento.
1: Che cosa vuoi fare prossimamente, Stella?
0: Da grande.
2: Da grande? Allora, io vorrei veramente portare il mio messaggio a più persone possibili, perché ce n'è bisogno. Soprattutto nei social si mostra sempre le cose con dei filtri, con una perfezione che alla fine questa perfezione non esiste, perché io ho questo problema, diciamo tra virgolette, ma ci sono tante persone che prendono il social come riferimento, però in realtà è un riferimento sbagliato.
1: Caspita,
2: perché
1: sì.
2: Poi la vita è un'altra cosa.
1: Sì. E poi posso dire una
0: sì,
1: cosa,
0: certo,
1: modaiola,
0: certo.
1: Ma quanto sono belli questi turbanti.
2: Io mi diverto
1: no?
2: Tantissimo.
1: Cioè, caspita,
0: fa molto Brasile, ragazzi.
1: Sì, no, ma poi uno li abbina,
2: sì,
1: ce ne sono di
2: io mi diverto un sacco.
1: Sì.
2: Ho scoperto una cosa nuova che non pensavo.
1: Appunto.
2: Sì, sì.
0: Mia moglie queste cose piacerebbero molto. Allora, Stella, il prossimo passo quale sarà? Cosa stai preparando? Se negli Stati Uniti fanno 10.000 persone tutti insieme, tu ci hai pensato sicuramente a fare una cosa un po' più piccola.
2: Ci sto pensando, però devo ancora capire come. Perché non è semplice. Però sarebbe molto molto bello.
0: Certo.
2: Sì, sì.
0: Stella, come fare per contattarti? Qualcuno magari vuole saperne di più.
2: Allora,
0: come hai fatto? Come fai?
2: Sì, sì, sia su Instagram che su Facebook come Stella Penzo.
0: Perfetto, lì poi ti si riconosce in qualche maniera.
2: Sì, sì.
0: Stella, noi ti ringraziamo per essere stata con noi. Veramente è stato un piacere e un onore averti con noi. Grazie.
1: Grazie Stella.
0: Ciao.
2: Ciao
0: alla
2: ciao.
0: Prossima.
2: Ciao.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: non dico potenti, più performanti. Quindi autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata e vice a cinghia, così eviterete che cada la catena. E poi tanti altri nuovi modelli, Stefano e il suo staff vi aspettano per provarle tutte se volete. Il prezzo è super accessibile, come sempre. Planet Bike, Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
7: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
6: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
8: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
9: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
8: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
9: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
8: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
9: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
10: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
9: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
10: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
9: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
10: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
9: E le golose coppe gelato.
10: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: Telefono 041 55 40 660.
10: Hush Caffè.
9: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: Il primo disco.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Chiudiamo il cerchio con Elodie e Francesca, la sua ballerina. Chiudiamo sto cerchio.
1: Spettaculess?
0: C'è l'ufficialità. Dai. Questi qua si stanno limonando in Giappone.
1: Ma già basta. prima
0: vabbè,
1: c'erano
0: però
1: i baci.
0: Sì, ma c'erano i bacetti così come quelli che mi vuoi dare tu. Allontanati.
1: E sono adesso lontanissima c'è io. Io il bacio, no? Baciamo le mani, le mani ti posso baciare.
0: C'è proprio questa ufficialità, sono in Giappone appunto,
1: sì,
0: in vacanza.
1: Che bello, in Giappone mi piacerebbe tanto andare.
0: E limonano, proprio limonano.
1: Bene.
0: Diciamo che sono fidanzati.
1: A me piacerebbe tanto sentire da Elodie come mai questa inversione di tendenza dopo aver avuto fior fior di uomini anche belli.
0: Perché lei ama l'amore a 360 gradi. Ama l'amore a 360 gradi.
1: Ma se è sempre stato così, oppure che ne so, si è tra virgolette stufato, oppure è stato un colpo di fulmine che non ti aspetti, che dici caspita, non pensavo, adesso sono seria. Non sto facendo battute.
0: No, ma nemmeno io. Può essere invece che abbia trovato la sua anima gemella.
1: Appunto.
0: In una compagna di
1: esatto,
0: viaggio.
1: Esatto, perché l'anima alla fine non ha sesso magari.
0: Sì, poi
1: no?
0: Sai cosa c'è Cinzia? Che essendo ballerina nei suoi spettacoli forse la capisce anche di più. Capisce le fatiche.
1: Adesso stiamo andando oltre.
0: No, capisce le fatiche. Hai qualcosa da condividere che va più in là.
1: Adesso se vogliamo parlare di questo, tante dicono che tra donne ci si capisce di più. Questo è poco ma sicuro, perché gli uomini e le donne sono veramente diversi.
0: Dai.
1: Comunque bene, siamo contenti che
0: siamo contenti per loro. Adesso non ci sarà più da cercare, ma si amano oppure non si amano. Si amano e va bene.
1: Sì, sì. Certo che questa Francesca è piccina picciò, però.
0: Non lo so. Stiamo guardando le foto.
1: Appena fatti 23, mamma mia. È proprio.
0: Non si può fare un reality sulla loro vita. Non sarebbe male. Un bel realitino così serale. Sì. Sarebbe una brutta idea. Vabbè, Riccioli, guarda che devo presentare adesso.
1: Ecco,
0: fatti un po'
1: fai il tuo dovere.
0: Io qua sono.
1: Ci divide un vetro.
0: Vai di là e chiudi la porta, per cortesia.
1: Chiudi la porta.
0: Così vicina, vai via. Allora ascolteremo degli anni 2000 Giorgia e Naughty Boy. Vai via, non toccarmi.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
3: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
3: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
3: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
3: La casa di Alice.
4: Dove i sogni diventano realtà.
5: Istituto Cestari Righi.
6: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
7: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
8: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
7: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
6: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
8: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
7: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
8: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
6: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
7: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
8: Istituto Cestari Righi.
6: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
9: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
10: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
9: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
10: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
10: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
10: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
11: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
12: Guida rilassato.
13: Affidati a Bergo.
11: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
12: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
13: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
11: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
15: Hotel Riala.
16: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
14: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
16: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
15: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
14: Informati 041 49 26 21.
15: Hotel Riale.
16: La magia di un evento nello scenario perfetto.
17: Tomato by Clodia, il

0: diretta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

0: Allora, questa è Radio BCS, noi ci troviamo in quel di Chioggia, anzi meglio, siamo a Sottomarina in Viale Veneto. Oggi è una giornata di ospiti e ne avremo tra un po', parleremo di Rotary, una ufficialità, quindi un momento di gemellaggio tra il Rotary di Chioggia e il Rotary ungherese, quindi ne parleremo tra un po' con i protagonisti di questa iniziativa.
1: Sì, io in questo caso farò da traduttrice.
0: Sei l'ungherese?
1: Dall'italiano all'ungherese e dall'ungherese all'italiano.
0: Sei l'ungherese veramente?
1: Salame, dici? Salame ungherese lo conosco bene.
0: Di questo è altro che poi non ho capito per quale motivo lo chiamano salame ungherese, ma forse perché si faceva in Ungheria.
1: Certo, quello lì è il classico ungherese.
0: Non sapevo.
1: Speriamo che ci portino un assaggio.
0: Guarda, io non mangio carne, possono portarti
1: tutto. Io non mangio insaccati da anni, per cui in effetti.
0: D'estate là, ma se esistono i bignè ungheresi, quelli li assaggio.
1: I bignè ungheresi?
0: Bignè ungheresi.
1: Saranno dolcetti ungheresi
0: classici.
1: Anche i bignè
0: ungheresi ci saranno, sono più convinte.
1: Forse i bignè.
0: Va bene. Va bene, state con noi.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Cinzia, senti che canzone ti dedico.
1: Te la dedico. Però mi piace, ma quelle di Raff tutte, devo dire.
0: È stato un periodo che io Raff le cantavo sempre, mi portavo poi il CD in macchina, le cantavo, mi piaceva proprio, le sapevo anche a memoria. Quando sbagliavo, non sbagliavo io, sbagliava lui. Cinzia, parliamo di sponsor, parliamo di compagnie di viaggio.
1: Sì, sì, perché questo era l'appuntamento con Unforgettable, a quest'ora in collaborazione con Falegnameria Padoane, Stile e Design. Ricordate che qualsiasi cosa di cui voi abbiate bisogno da Stile e Design, il preventivo è gratuito, quindi noi vi consigliamo in questo caso il preventivo per le zanzariere, perché ormai ci siamo, sta iniziando la bella stagione, tra poco cominceranno le zanzare, per cui andate da Falegnameria Padoan, Stile Design, vedete un po' tutti i modelli di zanzariere, poi il preventivo completamente gratuito. Vi aspettano in via Madonna Marina, Sottomarina.
0: Allora, prima dell'ora esatta c'è una piccola novità, sì? I compleanni li spostiamo solo per oggi alle 18.40.
1: Esatto, perché adesso abbiamo tutti i nostri ospiti.
0: Abbiamo un appuntamento importante, ovvero sia un gemellaggio tra la Rotary Chioggia e un Rotary ungherese che conosceremo meglio, anche perché il nome, io non so se tu lo sai dire
2: la
0: bene.
2: La città si chiama Shakespeare Bar,
0: quindi la conosceremo molto meglio perché abbiamo il presidente in carica e chi subentrerà a lui. Quindi state con noi, mi raccomando, ora esatta. Le 18, siamo puntuali.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
4: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
3: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
4: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
8: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
7: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
9: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
7: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
10: Carlo, voglio la cucina nuova.
11: Se ci pensiamo.
10: Carlo, voglio il salotto nuovo.
11: Sì, ci pensiamo.
10: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
11: Subito!
10: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
12: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
10: Carlo, andiamo!
13: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
14: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
13: inferriate, ringhiere,
14: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
13: portoni scorrevoli industriali,
14: strutture per parcheggi coperti modulari,
13: strutture e macchinari inox per littica,
14: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
13: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
14: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
13: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
15: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
16: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
15: Gabbiano 2, I love you.
17: Anna mai core.
18: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ancora buon pomeriggio, abbiamo detto che avremmo saltato oggi, non saltato, avremmo spostato l'appuntamento con i compleanni alle 18.40, quindi comunque abbiamo altre cose molto particolari. Siamo anche in diretta video, oltre che essere in diretta radio. Oggi è una giornata storica per Chioggia, perché? Perché c'è un, ci sarà un gemellaggio, è in atto un gemellaggio e lo vivremo anche noi, non dico in diretta, ma poco manca. E abbiamo proprio ospiti con noi Afrodite, che è la nostra il nostro, posso dire capo?
1: La nostra legale,
0: la regina, io direi che è la regina che è con noi, che lei vive in Ungheria, ma dall'alto della sua postazione dice sì va bene, no non va bene, lo dice in un italiano perfetto. Cinzia Riceri è dall'altra parte del vetro. Cinzia, abbiamo degli ospiti, credo sì, sarà il caso di salutarli e presentarli.
2: Esatto, uno studio molto affollato proprio perché c'è questo gemellaggio tra il Rotary Chioggia, e qui abbiamo il rappresentante.
3: Buonasera a tutti.
2: E poi il Rotary Ungherese, anzi abbiamo la prossima presidente, sì, giusto, Afrodite, e il presidente in carica. Afrodite naturalmente farà la traduzione anche delle nostre domande, anche se io Afrodite ho detto che traduco io per scherzare, ma sì, chiaramente
4: però non ce la farei.
2: Non ce la farò mai. Per cui volevo sapere innanzitutto dai nostri due ospiti se è la prima volta che vengono in Italia.
4: Aske da zikto letek, hogy először vagytok itt Olaszországban.
5: Ladies first?
4: Nem. Nem.
2: No.
4: No. No. Adorano Italia comunque anche loro.
2: Quindi siete venuti spesso?
6: Az egyik kedvenc országom Olaszország.
4: Krisztinának az egyik kedvenc ország Olaszország.
0: Allora,
2: allora, capito Paolo?
0: Ho capito, sì. Allora Afro, attenzione perché mi impali la camera e non si può vedere Carlo,
4: troppo,
0: mi raccomando. Allora, il dottor Carlo Albertini, che è presidente di Rotary Chioggia, e poi abbiamo invece i nostri due ospiti. Afro, in nome dei nostri ospiti, perché io non ce la faccio a dirli bene.
4: Allora,
0: uno è presidente e l'altro è presidente
4: uscente. Allora, faccio presentare io il nostro, sì, presidente adesso, Lengyel Cornél, attuale presidente del Rotary Club di Székesfehérvár. E in camin, il prossimo presidente nostra invece è Cristina, Strasser Cristina.
0: Perfetto, la mia domanda è, la faccio subito al dottor Albertini, come nasce questo progetto? Dove nasce? Non è un progetto nato tre giorni fa, certamente, sicuramente un progetto di gemellaggio nato un periodo fa, ma perché questo gemellaggio?
3: Questo gemellaggio nasce non tre giorni fa, nasce ad ottobre, e nasce proprio, i semi di questo gemellaggio nascono da Ditti e da Gino, che ci hanno messo in contatto con questi amici, perché ormai così li chiamiamo, che sono venuti già qualche tante altre volte a Chioggia e hanno portato dei bambini a dipingere dei quadri. Siamo andati a trovarli a Székesfehérvár e abbiamo passato delle giornate fantastiche in amicizia, e questo, appena sono rientrato, ho voluto che non fosse un rapporto episodico, ma che si trasformasse in qualcosa che avesse durata nel tempo, e questa sera siamo qui a celebrarlo.
2: Allora, innanzitutto Afrodite, tu hai fatto imparare il nome perfettamente dal presidente.
4: È voluto un po' di tempo, però cioè,
0: me l'ha detto talmente bene che non sono riuscita a capire chi è l'ungherese e chi no.
4: Sì, è bravissimo Carlo, è bravissimo.
0: Non è presidente, non riuscivo a capire chi era ungherese e chi no.
3: Grazie,
0: dico qua.
3: Mille, ma è l'unica parola che so dire.
0: Ma bisognerà impararlo qua.
3: Fate un figurone,
0: eh,
3: con, sì, una, vero, bene così.
4: È vero.
0: No, la domanda che volevo porre è questa, un po' dalla mia ignoranza totale. Quando c'è un gemellaggio c'è sempre una sorta di passaggio di culture da una parte e dall'altra. Come può avvenire questo passaggio con Chioggia e con questa bellissima, sicuramente, cittadina ungherese? Cioè, cosa vi regalerete a vicenda?
3: Allora, noi ci,
0: cosa pensate di fare?
3: Allora, intanto i rapporti fra Chioggia e Székesfehérvár, lo ripeto visto che lo dico bene,
0: cioè, rimango basito.
3: Trovano radici nei secoli passati anche, e quindi lo dirò questa sera che mi sono preparato un piccolo discorso. Cosa vogliamo fare noi con gli amici ungheresi? Creare, che gliel'ho detto questa mattina, che questo di oggi deve essere un punto di partenza, non di arrivo, per creare un ponte stabile di amicizia tra Chioggia e questa città, che tra l'altro invito tutti a visitare perché è una città fantastica. è la città dei re, perché molti dei re magiari sono stati incoronati proprio a Székesfehérvár. E quindi è un'esperienza anche che consiglio a tutti di visitare, perché siamo a pochi chilometri da Budapest ed è una città bella. Allora, l'amicizia la formalizzeremo in un atto, quindi ho fatto un po' il mio mestiere anche, abbiamo fatto un accordo di gemellaggio bilingue che verrà sottoscritto da me, dal presidente Cornell e dal nostro governatore, che per l'occasione sarà con noi questa sera. Quindi abbiamo fatto le cose serie proprio perché durino nel tempo. Il fatto che ci sia Cristina e questa sera ci sarà anche il mio presidente incoming significa che noi affideremo questo rapporto di amicizia così ben nato ai nostri successori perché lo portino avanti.
0: Allora, Gisela, io ho un'altra domanda, poi non lavorare in pace. Afro, una domanda che vorrei porre ai nostri amici, a Cristina, che è il presidente entrante, quindi sarà lei il prossimo presidente, e Leijel, è giusto Leijel il nome, l'ho detto bene Leijel?
4: Sì.
0: Esatto. Cosa può portare Chioggia alla
4: Székesfehérvár?
0: Io ho provato a dirlo come Carlo Albertino, non ce la farò mai. Cosa può dare e cosa può ricevere questo gemellaggio?
4: Cristina, hogy szerinted mit adhat Fehérvár Chioggianak és Chioggia mit adhat Fehérvárnak? Hol látod ezt a testvéri város kapcsolatot?
6: Azt gondolom, hogy mindenféleképpen első körben a barátságot.
4: Prima di tutto, intanto l'amicizia quale che abbiamo fatto e già portiamo avanti.
6: Második részre pedig azt gondolom, hogy azt a tapasztalatot, ami mind a két klubban benne van a segítés kapcsán.
4: Intanto ci sono anche da partenza da aiutare degli altri, da fare buoni. Quindi da tutto questo crescono da loro due, quindi anche Rotary Club di Chioggia fa fare bene e anche da Fehérvár fanno stessa cosa.
0: E invece al presidente attuale, se con il turismo può esserci un rapporto Chioggia e questa bellissima città?
4: Szerinted Cornél turizmusban is esetleg lehet testvérváros?
5: Ez egy jó kérdés, és azt remélem, hogy igen.
4: Secondo lui anche una buona domanda, è sicuramente sì.
0: Bene, allora è già una cosa più che mai positiva. Hanno il mare dalle parti loro, quindi è sul lago.
4: No, lago ce l'abbiamo.
0: Ah, c'è il Balaton, voglio dire, quindi il lago Balaton, quindi se da una parte loro hanno il lago, da noi invece abbiamo il mare. Ci può essere...
4: che magari posso raggiungere anche un pochettino, che quindi abbiamo capito che quando io terzo anno che porto adesso qua i ragazzi per catturare Chioggia, no, giusto? Quindi quando vengono italiani e vedono sulla teatro pitturati ragazzi ungheresi, Chioggia fa un bel effetto, questo sicuro. Poi altrettanto magari quando vengono qua ungheresi e incontrano ragazzi italiani magari in un campeggio, in qualche contesto, allora ce la fanno costruire anche un rapporto e ce la fanno molto, aiutano anche per parlare, come anche io ho imparato da voi parlare italiano.
0: Beh, sarebbe bello una bella scuola italiano-ungherese, non sarebbe male. Cinzia, per te.
2: No, io volevo sapere, ma si fanno spesso questi gemellaggi?
3: In realtà no.
2: No.
3: Difatti, quando ho proposto al governatore questa iniziativa, è stato entusiasta, si è ricavato il tempo per venire. Tenete conto che nel distretto al quale appartiene Chioggia ci sono circa un centinaio di club. Quindi il fatto che Gianni Albertinoli sia qui con noi questa sera vuol dire che il Rotary crede molto in queste iniziative. Noi in pratica abbiamo buttato questo ponte di amicizia nella consapevolezza, oppure magari nell'utopia, che sarà così, però sono convinto che l'amicizia porti verso un mondo migliore, con meno conflitti, più pace, più apertura. E mi voglio ricollegare a quello che ha detto Diti qualche minuto fa. Quando noi siamo arrivati nel teatro di Székesfehérvár, dove siamo stati accolti in maniera fraterna, ci siamo emozionati, perché vedere l'intera galleria con scorci della nostra città dipinti da bambini meravigliosi è stata veramente un'esperienza, è un qualcosa che nessuno di noi, ed eravamo circa 20 di Chioggia arrivati lì, dimenticherà mai. Quindi è stata la cosa veramente che ci ha toccato e che ci ha portato qui.
4: Eppure i ragazzi hanno cantato anche in italiano, quindi
2: è stata bello.
3: È stata una cosa veramente, veramente bella sotto tutti i punti di vista.
2: E questa sera cosa ci sarà?
4: ci sarà un cambio di firme, proprio ufficializziamo la nostra amicizia e poi magari anche nominiamo la prossima presidente dei due club Rotary.
2: Ah, quindi ci sarà l'ufficialità proprio?
4: Sì, sarà
3: questa sera firmiamo il patto di gemellaggio.
2: Ah, ecco.
3: Il patto di gemellaggio alla fine dirà: siamo amici veramente e cercheremo di sviluppare insieme delle iniziative negli anni futuri, magari incontrarci, gestire gli scambi fra i ragazzi nostri e quelli ungheresi, in modo che veramente ci sia qualcosa di concreto al di là delle parole.
2: Bene, bene.
0: Allora, io direi che vi lasciamo alla vostra gita a Chioggia, welcome in Chioggia, quindi...
4: magari vorrei chiedere se vogliono fare una parola...
0: Certo, certo.
4: In italiano.
0: Wow.
4: Ah, in italiano.
0: No, perché se poi chiedono di fare l'ungherese non ce la facciamo.
4: Avete capito?
2: Ottimo.
6: Con grande piacere porgo il mio caloroso saluto al Rotary Club di Chioggia.
0: Grazie.
4: È bravo.
0: Cornel, niente.
2: In italiano non si è preparato
7: italiano.
2: Niente. No, italiano.
0: Bel ciao
4: italiano.
0: Bel ciao. Volare. Volare. Volare, sta ferma lì, volare. Altro
7: thank
0: che.
7: You for invitation.
0: Grazie ancora. Grazie. Carlo, sarà il caso di poter mangiare il pesce buono, però, lo dico.
3: Abbiamo affidato la serata nelle migliori mani che potevamo.
0: Questo che ho vicino a me, sto signore qua, che ho dietro
3: sarà
0: di me.
3: Con noi questa sera, ma un suo carissimo amico
2: che ci provvederà.
3: Che farà fare di sicuro brutte figure.
0: Ottimo. Allora, vi ringrazio per essere stati con noi, è stato veramente un piacere, un onore. Vi auguriamo buon soggiorno a Chioggia, se vuoi dirlo così.
4: Astratne paskivanyak nagta kodiera zetak nagyon jó magatokat akkor itt Chioggiában.
2: Ma tu sei qua già da sabato. Giusto,
0: siamo qua da sabato. Anche stasera.
2: Cosa avete visto di bello? L'ultima cosa, la più bella cosa che hanno visto qui a Chioggia.
4: Mitlátatok eddig? Urano?
5: Az első napon. Akkor itt voltunk, ez a szokásos három szigeteki kirándulás volt.
4: Először elmentünk. Prima volta siamo andati a trovare le tre isole, Murano, Burano e Torcello. Okay. Abbiamo fatto una gita.
5: És a mai napot pedig Chioggiának szenteltük.
4: E oggi invece siamo stati tutti i giorni a Chioggia. Abbiamo fatto anche un giro con la Bragozzo.
2: Sì, bene.
5: És egy csodálatos város láttunk.
4: Hanno visitato una meravigliosa città.
2: Siamo contenti.
5: Méltán tudjuk hírét vinni a
4: Székesfehérvárra. E portano avanti questo nome di Chioggia, portano a Székesfehérvár per fare capire che devono venire qua visitare questa città.
5: Ottimo. És hogyha megismerik, akkor reméljük minél többen jönnek majd Fehérvárra.
4: Sperano che comunque anche da Fehérvár vengono sempre di più persone qua visitare la vostra nostra città.
2: Bene, gli accogliamo.
3: Li aspettiamo con amicizia. Infatti. Oltre a portarsi a casa l'amicizia di Chioggia, si portano a casa la bella bronzatura del nostro mare.
0: Ho visto come fate, mai essere così abbronzati, dovreste lavorare, non come noi, amicizia, dovreste andare a lavorare anche voi, no, sto scherzando. Grazie ancora, un abbraccio.
4: Grazie.

0: Sorry, what is Baccaro?
1: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
0: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
1: È il Cicchetto, ovvio!

0: gastrici che ti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente. Muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso. Guadagna in salute. Palestra Storia Fitness. Il benessere entra in movimento.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova. Piazza.

0: dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
0: Eurobar e Mora Mora.
1: Drink and food.
0: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram.

eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, questa era Superstar, l'abbiamo sentita prima dell'appuntamento con un po' di ricordi degli anni 90, grazie a Carrozzeria Biasion, che vi ricorda a sua volta che nessuno vi può obbligare a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. No, no, voi siete assolutamente liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion perché poi ci sono tanti servizi: il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale H24. Biasion è sempre un passo avanti e vi aspetta in via Venturini a Sottomarina.
1: Un paio di canzoni adesso degli anni 90 da ascoltare: 1996 Warren G, 4 anni prima però Charles and Eddy.
2: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90.

0: the best.
1: Simply the best.
0: Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro!
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: Hosh Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: Nescafè. Pronto per qualcosa di nuovo?
1: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
2: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
1: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
2: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
1: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
6: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
5: Gabbiano 2, I love you. Anna mai core.
7: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
8: Tic tic.
9: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
8: Tic tic.
7: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: cambiato orario solo per oggi, per i compleanni, quindi non più 18.05, che è un numero ormai
1: storico.
0: Abbiamo cambiato ad oggi perché avevamo un'intervista, questo gemellaggio Rotary Chioggia Ungheria, quindi era duopo, insomma.
1: Sì, pomeriggio affollato anche per quanto riguarda i compleanni, perché abbiamo 4 festeggiati: Matteo, Verdiana, Marco e Christopher.
0: Eccoli qua. Chi è il pappagallo di voi lì?
2: Io.
0: Chi sei?
2: Christopher.
0: Ma che hai un pappagallo o sono gli inseparabili?
2: No, è un inseparabile allevato a mano.
0: Ah, quindi quelli che vengono con te, dormono con te, mangiano dappertutto.
2: Più o meno.
0: Io ne avevo uno, Cinzia.
1: Ah sì? Non lo sapevo.
0: Me l'ha riportato il gatto un pochino.
1: Mamma mia.
0: Io pianto, 3 mesi ho pianto.
1: Se l'hai mangiato il gatto?
0: Ti giuro. No, mangiatolo, me l'ha riportato. Perché era in giro. Christopher, come si chiama il pappagallo?
2: Flick,
0: con la P.
2: No, quella è
0: Flick. Come flick flock.
1: Flick flock.
0: Allora, Christopher, che fai stasera in questi giorni? Come hai deciso di passare il tuo compleanno oggi?
2: Oggi questa sera sto con mia moglie, festeggiamo noi, e domani con la famiglia.
0: Ah, quindi domani lo dedichi, domani è martedì, vabbè, ci sta, dai. Ah, lunedì sì, è una giornata un po' triste per.
2: Sì, e poi sabato fine settimana con gli amici.
1: Tre festeggiamenti, cazzo.
0: Sabato prosecco, ragazzi. Christopher si annega nel prosecco, altro che.
1: Sentiamo anche Marco. Ciao Marco.
3: Buonasera a tutti.
0: Ciao Marco.
1: Ciao, dove sei in questo momento?
3: Sull'escavatore?
0: Stai lavorando?
3: Ogni tanto.
0: In che zona sei?
3: Lignano, Sabbia d'Oro.
0: Tu abbandoni il mare qua per andare in Friuli.
3: Ci prepariamo già per la stagione estiva, a fare le vacanze.
0: Vabbè, stai preparando i chioggiotti. Stai dicendo i chioggiotti venite in vacanza a Lignano, no?
3: No.
0: Ma sia mai.
1: Per cambiare aria, diciamo, certo, è la stessa cosa.
3: Meglio di Scomaria non c'è.
1: Bravo Marco.
0: Marco, sappiamo che tu devi andare, Marco, ti lasciamo subito.
3: Va bene.
0: Buon lavoro, Marco. Buon compleanno. Che abbiamo?
1: Che bello, grazie. Ciao, bello ragazzi. Andare sull'escavatore di qua, di là.
0: Fantastico.
1: Mi sembra.
0: Verdiana.
3: A fare un po' di danni.
0: Vabbè, sentiamo. Ciao Marco. Ciao Verdiana, il sogno di Verdiana è lavorare su uno scavatore, vero Verdiana?
4: Sì. Esatto, questo era il mio sogno. Purtroppo però non l'ho realizzato.
0: Indirettamente l'hai fatto adesso con noi.
1: E il secondo sogno, Verdiana?
0: Verdiana, c'è Marco che ti vuole lo scavatore con lui.
1: Marco ci aveva da fare, invece adesso si intrattiene perché si sta divertendo. Marco.
4: No, sono contenta di stare.
0: Che lavoro fai d'ufficio?
4: Sono un'impiegata da un consulente del lavoro.
1: Quindi decisamente tutto un altro tipo di lavoro, Verdiana.
4: Esatto, sì.
1: Tranquillo,
4: sì.
1: In ufficio.
0: E te invece cosa stappi stasera?
4: Ma oggi.
0: Marco, purtroppo lo scavatore sta entrando dentro la telefonata.
3: Ciao Marco,
0: un abbraccio, ciao. Eravamo dentro lo scavatore con Marco. È bello che mentre parlava Verdiana sembrava Verdiana sullo scavatore.
1: Il bello della diretta, come si dice.
0: Con la passi oggi.
4: Ma stasera in famiglia con le nipotine, torta, pizza e poi vabbè sabato si festeggia con gli amici.
1: Dai, tutto un classico.
4: Sono i 30, quindi dai. Disastro.
0: Quanti?
1: I 30?
4: 30.
0: Dove andate di bello?
4: 37. E fuori Chioggia, Jesolo. Non me ne voglia Chioggia.
0: Uno a Lignano, l'altro a Jesolo.
1: Traditori. Sentiamo se almeno Matteo non è un traditore. Matteo, ciao.
5: Eccoci qua, ciao.
0: Dove vai tu?
1: Festeggi qui?
0: Abano.
5: Io penso starò a casa. Spero che mia moglie abbia comprato almeno una micro torta, qualcosa, almeno mangiamo un pezzo di torta.
0: Come si chiama tua moglie?
5: Mia moglie si chiama Elena.
0: Elena, ascoltaci, Elena.
1: La tortina.
0: Una torta,
1: Matteo.
0: Perché se no Matteo lo portiamo fuori noi stasera.
5: Io in questo momento mi trovo sugli spalti dell'Asti Calcio perché mio figlio gioca a calcio, sta qua ad Asti, io abito in Piemonte, per cui.
1: Ah!
0: un Chioggiotto a Piemonte, niente che no, Christopher di Chioggia,
1: neanche
0: Christopher
1: lui festeggerà qua, anche io
4: in Chioggia.
5: Io sono sottomarinante doc, eh.
0: Ma senti, ma quando sei lì a Aste ogni tanto gli attacchi offioi, gliela attacchi ogni tanto, gliela butti là.
5: Eh certo, quello non può mancare.
1: Ma da quanto sei lì, Matteo?
5: Molti più anni di quanti ho vissuto a Chioggia, io da 2020, diciamo.
1: Da
0: sei anni, sei andato là col Covid.
5: No, sono venuto qua, sì, no, dal 2020, scusami, dal 2000.
0: Quindi sono 26 anni.
5: Sì, sì, 20, passa anni, sì, sì.
0: Quindi
5: sì,
0: passi davanti alla Nutella, che non tutti sanno che è in zona Asti, lì non è lontano.
5: Sì,
0: da
5: verso Cune.
0: Cune, sì, comunque quelle zone lì, quelle zone.
5: Provincia di Cune, sì. Facciamo Asti qua.
1: Che come bello, si sta? Come si sta là, però?
5: Qua c'è il vino, qua fanno il vino.
1: È il vino, cioè, va bene. E già basta, a Matteo basta quello. Bene,
0: ti manca sottomarina ogni tanto, sì.
5: Manca il mare, ma io ci vengo ogni estate, che c'ho caso di
0: Verdiana abita sul mare, sì? Christopher non sì, se ne sì, parla. Sì. Christopher è lì, è in spiaggia adesso per farti
5: no,
0: un po' di rabbia.
5: Ci sono.
0: Ragazzi, voi del Toro, giusto?
1: Sì, ancora Toro. Sì.
0: Del Toro, come la mia mamma. Siete caparbi, ma buoni. Il Toro è un segno buono.
1: Buono.
0: Tranne Verdiana.
1: Aspetta, che dice Verdiana,
0: buono.
1: Dice però. Però Verdiana cosa?
4: Buono, il cuore è buono, però tanto testardi purtroppo.
1: Ah, sì, è un pregio e un difetto,
0: Esatto. Ragazzi, vi abbracciamo tutti e tre.
1: Ciao Matteo, grazie. Verdiana, Marco, ciao, ancora tanti auguri e Christopher.
0: Ciao ragazzi, saluti ad Asti.
4: Grazie, ciao.
5: Ciao.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Eccoli qua, io non so per quale motivo c'entra questa canzone, quando la sento, anche la Casey, mi viene in mente Gino Levantaccio, non mi ricordo perché, una volta mi ha parlato che ha conosciuto il cantante della Casey.
1: O forse perché è appena stato qui.
0: Ma no, era proprio perché la unisco le due
1: la
0: cose.
1: La leghi a questo.
0: Allora, Gioielleria Ballarin vi aspetta con i nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che vi svolta il look, che dà un nuovo look a voi stessi, insomma, estivo. La tendenza continua ad essere l'orologio vintage con una cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando un orologio Daniel Wellington da Gioielleria Ballarina avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Daniel Wellington non li ho mai visti, sai che sono molto curioso. Stefano, Anna e Karin vi dicono: non perdetevi questa bellissima occasione, vi aspettano quindi da Gioielleria Ballarini, Viale Padova Sottomarina, con questo e tanto altro per regalarvi sempre un'emozione. Poi li trovate anche sui social, quindi meglio di così.
1: Bene, siamo in chiusura di questa giornata veramente ricca di personaggi, pensa, interviste, è stato bello, noi ci ritroviamo domani alle 16.
0: Probabile, ciao.
1: Ciao a tutti.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove i sogni diventano realtà.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
6: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
7: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
8: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente,
9: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
7: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
9: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
7: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
8: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
7: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
10: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
11: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
12: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
11: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
12: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
11: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
13: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile e all'avanguardia, specializzata Audi
14: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
13: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padova padre Emilio Venturini 274, Sottomarina 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
15: Pizzeria da Leo.
16: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
15: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
16: Prenota 041 55 40 550.
15: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
16: Pizzeria da Leo,
15: la migliore.
16: Ma che te lo dico a fa?
15: Ma che te lo dico a fa?
17: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
10: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti.

0: Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
1: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
2: A Monselice in via Piave.
1: Concessionario ufficiale
2: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
1: Cosa puoi trovare?
2: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
1: Punti forti.
2: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
1: Chi vince su tutti?
2: BL Auto by Campello Motors.
3: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Istituto Cestari Righi, corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi,
5: corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
9: Dai, assaggia questa.
10: L'adoro.
9: E questa?
10: Divina.
9: Ma quanto sei golosa.
10: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
9: Pasticceria Ceolin, caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
10: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
9: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
9: Pasticceria Ceolin.
10: L'adoro.
11: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
12: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
11: Il punto di ritrovo dei giovani.
12: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktail.
13: cocktails, aperitivi e birre.
14: Eurobar è Mora Mora.
13: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
14: Eurobar è Mora Mora.
13: Drink and food.
14: Lungomare Adriatico sottomarina.
13: Gustati l'estate.
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.
15: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
17: Tic, tic,
15: scarica l'app di Radio BCS.
18: Potrai ascoltare Radio BCS
15: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
17: Tic, tic,
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.
15: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 4906 32.
0: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Rial.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
8: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
7: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
8: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
7: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
8: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi. Passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande intorno.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli.

0: estensioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
1: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
1: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
1: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
3: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
3: Associazione Musica Chioggia,
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
5: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
6: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
5: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: BTS. Simply the best.
1: Simply the best.
2: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
3: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
2: Gabbiano 2, I love you.
4: Anna mai core.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
11: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
11: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
12: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
13: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
12: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
13: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
12: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
13: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
12: La migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.
15: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
17: Tic, tic.
18: Scarica l'app di Radio BCS.
19: Potrai ascoltare Radio BCS
18: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove i sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.
4: Rewind.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
4: Subito!
5: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
6: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: Sorry, what is Baccaro?
10: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
9: Oh, wonderful. And which is the

0: Asion, una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
1: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
0: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme, via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Clodia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
8: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.
13: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
15: Tic, tic, wow.
16: Scarica l'app di Radio BCS.
17: Potrai ascoltare Radio BCS
16: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
15: Tic, tic, wow.
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.
13: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli i vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina Isola.

0: Tetto Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
4: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
4: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
4: Associazione Musica Chioggia,
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: Bella.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso là.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS.
1: Radio BCS.
0: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.
1: Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.